0: altrove.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ma

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia. Che

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Ciao, sono Rama, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Yeah! Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
0: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto del paese. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana, mentre sul resto del paese il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Quando ci fa sentire

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: papà.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon mercoledì 9 settembre 2026. Secondo l'EMSET, oltre 2,7 milioni di persone, inclusi bambini, sono state esposte al fumo passivo e 1,7 milioni di queste persone sono morte nel 2023. Una segnalazione allucinante. La scuola, dati OCSE, gli studenti italiani tra i 15 e i 16 anni per la prima volta sopra la media e in lettura addirittura meglio di francesi e tedeschi. Tie français, tie deutsch. Muore un migrante, era nascosto in un'auto in un traghetto da Tunisi a Palermo. Era tunisino, aveva 25 anni. La procura ha disposto l'autopsia. Drin, Casabianca e Kremlin. Ciao Donald, sono Putin. Trump e Putin, hanno avuto una telefonata di un'ora. Il presidente russo ha suggerito azioni concrete per fermare la guerra a Kiev. Nel Regno Unito traffico aereo in tilt per un guasto tecnico in 10 scali, tra cui quelli londinesi di Heathrow e Gatwick. Durissima reazione di Israele all'iniziativa britannica contro i coloni e iniziative diplomatiche contro Londra da Israele. Falsi bonus, Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato beni per 53 milioni a un imprenditore. L'ipotesi è quella di reati fiscali e previdenziali e crediti in debiti. Immagini dei funerali di Mladic, definite scioccanti dall'Unione Europea, contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione. L'Ucraina ancora, Mosca vuole continuare.

0: Ma il dialogo, dice Lavrov, ma Zelensky precisa, siamo disponibili a una tregua dei raid su siti, energia e l'export del grano. I prezzi del petrolio crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran, così scrive il tycoon Trump sul suo social. Ranucci Lavitola, chi dice la verità? Bah, bah, dice Rosita Celentano. Sono vissuto in un clima profondamente spirituale. Mio papà ci raccontava le parabole su Gesù. Diceva che Gesù era sempre seduto a tavola con noi. Lo sport, il calcio, Champions League, partita. Prima giornata, il Real Madrid ha superato l'Inter per 2-1. E oggi e domani ci sono le altre partite. Quest'oggi Napoli contro Arsenal, domani Fenerbahce contro Roma, Como contro Lipsia. Tennis agli Open americani, bene Borelli e Vavassori. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana vi segnalo coda di 3 km tra Firenze Scandicci, Firenze Nord, causa incidente in direzione Milano. In Lombardia traffico rallentato tra Casal Pusterlengo e il Basso Lodigiano, causa materiali dispersi in direzione Napoli. Sulla statale 3 via Flaminia nelle Marche, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima di Cagli, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio strada statale 193 in direzione incrocio Messina. Sulla 19 Palermo-Catania, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Trabia e prima dello svincolo di Termini Imerese in direzione Catania. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, riduzione carreggiata a causa lavori in corso dalle 5.30 di domani fino alle 20.30 del 31 ottobre 26 tra l'incrocio di Rovigo, statale 434 Transpolesana e l'incrocio strada provinciale 33. Ancora nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, ci sarà uscita chiusa per lavori in corso dalle 22 del 10 alle 6 del 12 di settembre tra l'incrocio Pozzo Lupatoto e l'incrocio Zevio in direzione incrocio Zevio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più?
1: Allora, a Berlino ci sono 18 gradi sì. E non piove.
2: Iniziamo così proprio.
1: C'è il sole, a Berlino è
2: il sole già, cioè.
1: È una bella giornata. Splende il sole, sì, lì c'è già il sole.
2: E qua no, qui a Milano provincia
1: piove.
2: Insomma, piove, le temperature si sono abbassate.
1: Senti come piove.
2: Io farei un giro meteo, proprio partirei dai. Proprio così, con un giro meteo, se volete dirci che temperature ci sono dalle vostre parti.
1: Facciamolo.
2: Si sta piovendo, se il tempo invece è ancora bello,
1: se sta fatelo. Grandinando, speriamo di no.
2: No, dai. SMS WhatsApp 331 995 0095. Buongiorno da Savio Montieri.
1: Buongiorno anche a Max Pierucci e Paolo Guarnieri in regia.
2: Certo, e buongiorno anche a Cicci.
3: Grazie, sì, buongiorno per tutto il giorno. Buone nuove, oggi è mercoledì 9 settembre ed è San Sergio, vero Roberto?
4: Sicuramente si fa gli auguri a tutti, Sergio.
1: Certo.
4: Ho per voi una frase di Albert Hubbard che dice: il più grande sbaglio nella vita è quello di aver sempre paura di sbagliare.
1: È vero, quando Radio Italia è solo musica italiana, mancano 50 secondi alle 7.

0: nonostante tutto, Cesare Cremonini ed Elisa a Radio Italia Solo Musica Italiana. E nonostante tutto, ieri sera abbia giocato meglio l'Inter in Champions League, purtroppo ha perso 2-1 con il Real Madrid. Ha fatto tutto l'Inter, due errori e due gol Real, non è bastato Carlos Augusto, e vince Mourinho. Questa sera Napoli-Arsenal, a cui facciamo veramente un grande in bocca al lupo a quest'altra squadra italiana, al Napoli. Ma oggi la notizia arriva direttamente dall'Arabia Saudita, dove l'Al Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi, ha clamorosamente perso in casa dopo una serie incredibile di 47 partite senza sconfitte. Un'unica sconfitta che è però bastata ad accendere le proteste dei tifosi, già delusi dalla mancata conquista del titolo nella stagione precedente. A questo punto, Max,
1: dimmi.
0: Se tu sei d'accordo,
1: certo,
0: io proverei a chiamare Inzaghi.
1: E proviamo a tirarlo su di morale?
0: Ci proviamo?
1: Dai, ci proviamo.
0: Buongiorno, mister!
2: Spiace, purtroppo l'autogol di Koulibaly ha cambiato la partita, ma è che Koulibaly qui in Arabia ha imparato a scrivere da destra a sinistra, a leggere da destra a sinistra, e credeva che anche in campo bisognasse andare al contrario.
0: No.
2: Io me ne sono accorto tardi e spiace.
1: Ah, ecco, è per quello quindi.
0: Però mister, abbiamo letto che i tifosi dell'Al Hilal sono sul piede di guerra e che, nonostante i 47 risultati utili consecutivi, vorrebbero la sua testa.
2: Beh, ma se vogliono la mia testa è facile, basta farsi le righe in mezzo.
0: No, Inzaghi, non la sua capigliatura, non siamo capiti, la sua testa, nel senso che vorrebbero sostituirla con un altro allenatore.
2: No, vabbè, dai, spiace, ma ho parlato col presidente ed è stato chiarissimo quando mi ha rinnovato il contratto da 25 milioni a stagione.
0: Ah, e in che modo?
2: Ma mi ha indicato il posto dove dovrei mettermeli 25 milioni. Spiace!
3: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: La genesi del tuo colore, Irama, a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare degli auguri.
1: Sì.
0: Buongiorno, potete fare gli auguri di buon compleanno a Serena da Eri? Auguri Serena. Auguri.

0: auguri.
1: E poi avevamo lanciato un giro meteo per capire un po' in tutta Italia ma anche all'estero che tempo fa. Buongiorno piccolini, qui a Reggio Emilia 24 gradi ed è nuvoloso. Ciao da Anna.
0: Ciao Anna, buongiorno piccolini da Monaco di Baviera, qui invece piove, oggi sarà una giornata piovosa, 16 gradi, temperatura buona per lavorare oggi, nuovo cantiere. Ciao Alessandro, buon lavoro. Quindi ce ne sono due in meno rispetto a Berlino.
1: Sì, e poi dobbiamo capire perché c'è stato un po' di confusione adesso.
0: Ah, ci siamo
1: vediamo un po'
0: alternati.
1: Buongiorno da San Ferdinando di Puglia, la temperatura da noi stamattina a quest'ora siamo già a 22 gradi e le previsioni arriveranno a 34 gradi. Saluti da Carlo e Luigi.
0: Ciao ragazzi, guten Morgen cari piccolini, qui a Winterthur Svizzera sta ora facendo un diluvio di pioggia, grandine e vento, speriamo non faccia danni naturalmente, però abbiamo 18 gradi, vedi com'è Berlino. Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni, saluti care anche mio marito Gianni che sta ad Olivella Sant'Elia Fiume Rapido. Ciao da Gabriella, ciao Gabriella e ciao anche a te Gianni.
1: Buongiorno piccolini, in altopiano della Vigolana 15 gradi, nuvoloso dopo un grande temporale stanotte alle 3. Miriam.
0: Sì, ne abbiamo un altro.
1: Ne abbiamo un altro dove?
0: Non... No, non c'è un altro messaggio. No, non c'è.
1: Porto Torres.
0: Porto Torres, ah, vedi.
1: Sì. In provincia di Sassari, oggi qualche nuvoletta, cielo sereno. Buona giornata, Bruna.
0: Ciao, Bruna.
1: Vabbè, continuate. 331-995-0095.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
15: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
14: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Fastidi alle vie urinarie? quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Alla ricerca della qualità.
20: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
21: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
20: Porca vacca, non sul tappeto!

0: brava.
1: Vasco Rossi alle 7:30 a Radio Italia, solo musica italiana nelle buone nuove. E ora ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo, dove sei in questo momento?
2: Adesso sono a Roma e Roma vuol dire?
1: Mario Draghi.
2: Mario.
3: Sì, intanto complimenti perché il secondo anno consecutivo vi siete dimenticati di farmi gli auguri di buon compleanno.
1: Ah. No. Si è dimenticati?
2: Sì.
1: Glieli possiamo fare ora? Auguri!
3: Sì, vabbè. Beh, volete vabbè. Rimediare?
1: Vabbè, anche sì. In ritardo.
3: Dai, ma
1: vabbè.
3: La pezza è peggiore del buco. E ricordatevi che agosto e settembre nascono sempre i migliori.
2: Sì, è vero.
1: Anche questo sì.

0: sì, confermiamo.
1: Il patronato via le mani dal CUD
0: sì,
1: è stato attenzionato per le varie manovre economiche che si stanno sviluppando in Italia e in Europa.
0: Sì.
1: Acquisizioni, disquisizioni, degustazioni, opa di qua, opa di là, o pop somarello.
0: Cosa vuol dire?
1: Lagarde, sì, ha annunciato che si dimetterà da presidente della BCE. Mm. Prima della scadenza del suo mandato. Per favore,
0: sì,
1: non chiedetemi di tornare.
2: No.
1: Ricordatevi che io sono sempre un nonno prestato al servizio dello Stato. Adesso scusate, ma cos'è? Ho un CDA col mio benzinaio,
0: no,
1: per discutere di accise mobili.
0: grazie Mario Draghi. Arriva la Lisa, euforia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: l'ultima canzone. Giuli e Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Ah, no, non è l'ultima, ogni volta sta
1: cosa. Tu hai detto l'ultima canzone. Pensavo fosse l'ultima.
0: Ce n'è ancora tante da ascoltare. E andiamo a leggere qualche altro messaggio. Sì. C'è un giro meteo in corso. A livello europeo, addirittura, perché dalla Svezia, a Stoccolma oggi nuvoloso, piove, segna 13 gradi. Buon lavoro a tutti e buona giornata da Ivy.
2: Ciao Ivy. Andiamo a Bergamo, temporale 18 gradi, Giovanna.
0: Ciao da Palermo, 31 gradi, sono Daniela.
2: A Verona 23 gradi ed è anche molto nuvoloso, ce lo segnala Evelina. Ciao Evelina.
0: Buongiorno, Messina 27 gradi e sono le 7 del mattino, Salvatore.
2: Buongiorno piccolini, qui a San Raffaele Cimena in provincia di Torino, 21 gradi, nuvoloso, aspettiamo la pioggia tanto desiderata. Lisa, ciao Lisa.
0: Continuate, 331 995 0095. Sono

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi.

0: tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
9: Quando ci fa sentire

Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Porno, bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Scusate ragazzi, mi avevate chiesto del burro.
0: Maestro Eugenio Massari, che piacere. No, veramente no, non le avevamo chiesto del burro.
1: Sapevate che il burro non è più soltanto un condimento, ma è diventata una vera tendenza nel mondo dell'alimentazione.
0: Ah, non sapevamo, no.
1: Oggi viene montato, aromatizzato, fuso e abbinato anche al pane caldo, trasformandosi in un prodotto da degustare.
0: Lo sa che mi sta facendo venire un leggero languorino?
1: Questa moda è arrivata fino

0: a Parigi, dove ha aperto Le Butter Shop, la prima boutique interamente dedicata al burro. Qui si possono assaggiare decine di specialità artigianali, dalle versioni più tradizionali a quelle aromatizzate.
1: Vabbè, ma dobbiamo andare fino a Parigi per gustarci questo burro?
0: Ma no, ve ne ho portato un po' direttamente io da Parigi. Ah. Ecco una bella baguette calda col burro fuso aromatizzato.

0: senza te.
1: Sere nere, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. Cieli neri, ma non in tutta Italia.
2: No, per fortuna no.
1: C'è un giro meteo in corso. Andiamo a leggere qualche altro messaggio al 331-995-0095. Buongiorno a tutti. Modena, 22 gradi, sereno variabile. Buon lavoro a tutti da Fabio.
2: Grazie Fabio, anche a te. Elisa da Roma, 27 gradi. Con il sole, saluti e buongiorno.
1: Buongiorno piccolini, sono Giuseppe, sono una guida per le escursioni sull'Etna e siamo pronti per fare proprio un'escursione sull'Etna e la temperatura in questo momento è di 20 gradi.
2: Perfetta, direi. Buongiorno da Cuneo, Mario, 19 gradi ed è un po' grigio.
1: A Brescia c'è il temporale, 21 gradi, non si sono ancora spenti i lampioni sulla strada, sembra pomeriggio inoltrato, non importa, l'importante è che la temperatura sia finalmente scesa. Ciao, buona giornata da Carla.
2: Buongiorno, 22 gradi, cielo terso, già fa caldo, Giusi da Trapani.
1: Vabbè, insomma, il tempo è vario in tutta Italia.
2: Sì.
1: Va bene. Tutto questo quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 8.
3: Ma dammi subito un ombrello.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni illegali in Cisgiordania. Bufera su Netanyahu. Secondo un libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi. Ucraina, telefonata Trump-Putin, non colpirò l'Europa, assicura il presidente russo. Nel Golfo, distrutte 5 petroliere iraniane, raid in Giordania, la risposta di Teheran. Manovra Giorgetti, ipotizza una flat tax per gli stipendi ai giovani, la legge elettorale in aula al Senato, tramonta l'ipotesi ballottaggio, si riunisce il campo largo, resta il nodo riarmo. Ex Ilva, attesa la decisione dei giudici di Milano sullo stop dell'area a caldo, il governo intanto non esclude la partecipazione pubblica, stop ai licenziamenti collettivi. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi l'ultimo saluto nel suo paese d'origine in Puglia. Intanto emergono nuovi particolari, l'ex era in cura da 15 anni da uno psichiatra. Sospesi dal servizio i 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno, arrestati per traffico di cocaina e associazione a delinquere contro la pubblica amministrazione. Pioggia e temporali mettono fine al caldo record e allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Da domani il maltempo si sposta al centro-sud. Champions, 2 errori fatali e il Real Madrid ringrazia Inter battuto 2-1. Stasera al Maradona Napoli Arsenal, agli US Open Bolelli e Bavassori ai quarti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cagliari Nord statale 554 Cagliari Tana e prima di Sesto direzione incrocio Porto Torres. In Sicilia sulla A19 Palermo Catania lavori di manutenzione presso lo svincolo di Agira. Sulla statale 114 orientale Sicula corsia chiusa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Priolo-Gargallo e dopo Melilli, direzione incrocio Messina. Nelle Marche, sulla statale 77 della Val di Chienti, materiali dispersi presso l'incrocio Caccamo sul Lago, in direzione incrocio Foligno.

0: Flaminio, strada statale 3 Flaminia. In Liguria, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Passo Colle di San Bernardo e prima dell'incrocio Gazzo. In Basilicata, sulla statale 407 Basentana, lavori dopo l'incrocio Campomaggiore e prima di Tricarico raccordo con la statale 7 in direzione incrocio Metaponto, strada statale 106 Ionica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

0: tu mi piaci tanto, sai fare d'Italia solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno.

0: Fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni, era d'Italia, solo musica italiana. Ci sono tre ragazzi inesperti, sì, di montagna, che si sono affidati all'intelligenza artificiale per organizzare la scalata del Monte Shasta, una vetta alta oltre 4300 metri nel nord della California. I giovani hanno chiesto a un chatbot indicazioni sul sentiero, sull'attrezzatura, sui rifornimenti e sui tempi necessari per raggiungere la cima.
2: La vicenda riporta l'attenzione sui rischi di seguire alla lettera i consigli dell'intelligenza artificiale senza verificarli, soprattutto quando si tratta di situazioni potenzialmente pericolose.
1: Sì.
2: Le AI può essere uno strumento utile, ma in montagna l'esperienza, la preparazione e le indicazioni degli esperti restano fondamentali.
1: Assolutamente, mi raccomando, cioè non è che vi risolve tutto l'intelligenza artificiale.
2: Bisogna verificare.
1: E poi è meglio mantenere anche i rapporti personali con delle persone umane che sono veramente esperte, magari che hanno un'esperienza che vi può aiutare.
2: Bianchina, si tratta di montagna, dovete chiedere a me.
1: Ecco, lui per esempio,
2: Mauro Corona,
1: è un esperto di montagna.
2: Ecco, che
1: però
2: salutiamo.
1: Voi, cari piccolini, ce l'avete un esperto per qualsiasi cosa? Non so, chi è il vostro esperto affidabile, quella persona a cui chiedete tutto perché lui poi alla fine sa tutto? Uno del bar degli esperti, per esempio.
2: Sì, chi è lì lo trovi al bar degli esperti, uno che sa tutto, lo trovi sempre.
1: Chi è il vostro esperto affidabile? Fatecelo sapere come sempre con un SMS e un WhatsApp
2: al 331 995 0095.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole.
6: Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli.
7: Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè.
8: Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini,
9: non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Puoi provare Meclon Lenex?
16: Conosci Meclon Lenex?
15: Meclon Lenex.
16: Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
21: Famila, tutto un altro sottocosto.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono le 8:31, caro Zucchero. Che ore sono ancora? Vedo nero!
1: Vedo nero!
0: A Radio Italia, solo musica italiana. Vi stiamo chiedendo chi è il vostro esperto affidabile, quella persona a cui chiedete tutto perché sa tutto. 331-995-0095. Silvia da Verona scrive: buongiorno piccolini, l'esperto in tuttologia comparata senza competenze è il mio ex marito. Passava da dare lettura di analisi del sangue relativa a patologia a dare lezioni di cucina da chef stellato dopo aver visto un programma.
2: Ciao piccolini, sono Marta e ho 7 anni, vi scrivo con il telefono della nonna. Noi siamo fortunati perché nessuno è esperto come il mio nonno Bruno. Lui sa fare tutto bene e aggiusta tutto, è brevissimo e ci risolve tutti i guai.
0: Bravo nonno Bruno.
2: Ciao Marta. Nonno Bruno, vedi i nonni.
0: Ciao piccolini, io sono Alfio da Roma, il mio esperto a cui chiedo tutto, ma proprio tutto, anzi i miei esperti sono il mio papà perché è molto colto e mia mamma perché sa tutto.
2: Paolo da Cologno Monzese, sicuramente il papà è l'esperto a cui chiedo qualunque cosa. Per fortuna che ci sono, colgo l'occasione, se potete, di salutare tutti i papà, ma soprattutto il mio, Gino di Barletta. Ciao Gino!
0: Ciao Gino! E quindi salutiamo e chiediamo, prima di chiedere a qualsiasi altra persona, ai papà, alle mamme e ai nonni. E loro ci risolvono tutto.
3: Loro ci risolvono.
0: E soprattutto vogliono il nostro bene, ecco questo.
3: Questo è fondamentale ed è così, sì.
0: Tribale, Elodie!

0: Ragazzino, Fred De Palma, Radio Italia, solo musica italiana. 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate, il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
12: Suzuki.
14: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
15: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
14: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
15: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
14: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
15: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
16: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
17: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito!
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
21: Oh mio Dio!
20: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
21: Prendi me, scegli me.
20: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
21: Ama me.
20: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La tua canzone.
1: Coez, Radio d'Italia, solo musica italiana. Che allora, bella questa canzone.
0: Salutiamo degli amici, per esempio? C'è dalla Germania Valentino, ci saluta e dice che ci ascolta tutto il giorno dalla Germania. Ciao Valentino, un abbraccio.
1: Ciao Valentino. Saluto anche Ruggero, il coach che ci ascolta tutte le mattine.
0: E poi facciamo degli auguri di buon anniversario.
1: Sì, ciao piccolini, oggi per me e Alvaro è il nostro anniversario di matrimonio. Sono 48, vi ascoltiamo sempre, ci fate molta compagnia, grazie. Continuate ad ascoltare Radio Italia, solo musica italiana, e buon anniversario, ragazzi.
0: Ieri purtroppo per il maltempo non ha potuto esibirsi con il suo concerto Gianni, speriamo possa riprendere presto, naturalmente possa recuperarlo magari. Noi facciamo un grande in bocca al lupo come sempre. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade.

0: La meravigliosa voce di Antonella Ruggero con i Mattia Bazar per un'ora d'amore a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: La città degli angeli. Achille Lauro a Radio Italia, sono musica italiana ed è arrivata Paoletta, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccomi qua, buongiorno.
0: Ciao Paoletta, benvenuta.
2: Per la prima volta con assetto da pioggia e da fresco, con una giacca addosso adesso e un'altra in macchina perché non si sa mai, anche se per ora è solo al nord, però sì, sì, diciamo che arriverà anche al centro e al sud.
1: Sì, sì, sì, un po' di fresco.
2: Abbiamo controllato, il fresco non c'è ancora al sud, abbiamo guardato le temperature.
1: Abbiamo fatto un giro mete poi stamattina,
2: quindi
0: ci sono 30 gradi, 31, 32.
2: Sì, al sud in Sicilia, sì, guardavo Pozzallo 26 gradi, Brindisi 24, quindi, però si comincia da qui e arriverà,
1: e poi
2: il
1: arriva.
0: Infatti si
2: abbasseranno anche al sud il
0: temperature.
2: Sollievo.
1: Tranquilli.
0: Sì.
2: Preparate la felpa.
1: Paoletta con voi fino a mezzogiorno qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, e io ringrazio Savi e Montesi. No, Savi e Montieri.
1: Ah, grazie. A domani alle 7.
3: Ci vediamo domani. Ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni illegali in Cisgiordania. Bufera su Netanyahu. Secondo un libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi. Ucraina, attacco al confine con la Moldavia, 2 le vittime. Ieri telefonata Trump-Putin. Nel Golfo distrutte 5 petroliere iraniane. Raid in Giordania, la risposta di Teheran. Manovra Giorgetti ipotizza una flat tax per gli studenti, per gli stipendi ai giovani. La legge elettorale in aula al Senato tramonta l'ipotesi ballottaggio, si riunisce il campo largo. Ex Ilva, attesa la decisione dei giudici di Milano sullo stop dell'area a caldo. Il governo intanto non esclude la partecipazione pubblica. Stop ai licenziamenti collettivi. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi l'ultimo saluto nel suo paese d'origine in Puglia. Intanto emergono nuovi particolari. L'ex era in cura da 15 anni da uno psichiatra. Pioggia e temporali mettono fine al caldo record. Allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Da domani il maltempo si sposta al centro-sud. Champions, 2 errori fatali e il Real Madrid ringrazia. Inter battuto 2-1 stasera al Maradona, Napoli Arsenal. US Open, Bolelli e Vavassori ai quarti. Penelope Cruz e Javier Bardem in coppia nella vita e sullo schermo a Venezia con il thriller Bunker, e oggi arriva il quarto dei 5 film italiani in gara, Il fuoco che ti porti dentro.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 9 settembre 2026 ed è San Sergio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, andiamo a vedere le nostre stelle. Ariete, avrete le idee chiare su come agire e sarete cauti e prudenti in ogni iniziativa. In ambito lavorativo vi accorgerete immediatamente della futilità e della poca affidabilità di una nuova proposta. In ambito privato vi affezionerete a poco ad una persona molto valida. Toro. La stanchezza inizierà a farsi sentire nel tono fisico, così come nella brillantezza e nella lucidità dei dialoghi. La tranquillità sentimentale non sarà scalfita dai pensieri cupi provenienti dall'esterno e con un abbraccio tutto passerà. Gemelli. Dopo una mattinata storta, le cose si metteranno per il meglio. Chi ha un rapporto stabile instaurerà di nuovo una grande armonia con la persona amata. Nella serata dei single, una cena o un aperitivo insieme ad una persona speciale anticiperanno ore appassionate. Cancro. Non abbiate paura di apparire esattamente come siete. Se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto, senza bisogno di forzare le cose. Non rinunciate mai ai vostri sogni se vedete uno spiraglio per realizzarli. Ottime occasioni in amore. Leone. Il lavoro sarà protetto dagli influssi di Giove, che incoraggerà la realizzazione di un progetto importante. Plutone vi spingerà ad analizzare in profondità diverse situazioni prima di condurvi vincenti al traguardo. In amore sarete fantasiosi e felici. Vergine. Gestirete la sfera intima con passionalità ed esuberanza, sarete seduttivi, intensi e soprattutto intimamente sicuri di voi stessi anche nelle fasi più delicate dell'incontro d'amore. Un viaggio potrà riservare un nuovo incontro. Bilancia. La felice disposizione d'animo vi renderà aperti agli altri e al tempo stesso interiormente solidi e sicuri. Saprete farvi coinvolgere con generosa allegria in tutte le novità del momento e apprezzerete le numerose manifestazioni d'affetto che vi saranno rivolte. Scorpione. La luna ostile porterà contrastanti questioni di natura sentimentale che vi metteranno in imbarazzo nonostante la vostra disinvoltura. Dovrete resistere alle pressioni del vostro compagno e difficilmente conserverete la calma di fronte ad una discussione. Sagittario. Un rimescolio di emozioni muoverà le acque. Sarete intraprendenti, decisamente affascinanti, ma disattenti e distratti. Dovreste dare più spazio al cuore che alla mente. Di sera recupererete alla grande le posizioni perse per un equivoco della mattina. Capricorno, in campo economico saprete migliorare i vostri guadagni sia con nuove attività lavorative sia tramite speculazioni, ma la brama di denaro vi renderà avidi e i pianeti ostili potranno guastare i vostri piani. In campo sentimentale avrete una scossa all'umore. Acquario, nonostante possibili perplessità riuscirete a barcamenarvi in un mucchio di vicende private. Sfruttate fino in fondo questa giornata per cominciare a sviluppare un importante progetto personale. Non trascurate i sentimenti né la persona del cuore. Pesci, oggi sarete facilmente irritabili. Non abbassate assolutamente la guardia perché potranno verificarsi momenti spiacevoli in casa e sul lavoro. Anche il settore sentimentale risentirà di questa sfavorevole ma passeggera congiunzione astrale. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa.
5: Io negli occhi nascondo l'amore, la sabbia, la voglia e il ricordo di te.
4: Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

mattine dalle 9 a mezzogiorno. Buongiorno, sono Paoletta, ciao Paolo dall'altra parte. Per chi come me è impegnato dal primo mattino, non va mai al mercato. Io non ho idea di andare al mercato, eppure è una cosa che mi piacerebbe fare, andare a comprare al mercato, il famoso mercato rionale, no? Magari anche cambiarli, e per me non è possibile, e per tantissimi di voi idem, la stessa cosa. Tra l'altro questo mercato è tornato di moda nell'ultimo anno. Migliaia di italiani hanno scelto di comprare i propri prodotti freschi alle bancarelle, alternandosi al supermercato, no? Alternando il supermercato. A Torino arriva adesso una piccola rivoluzione. Dalla fine di questo mese alcuni mercati rionali potrebbero rimanere aperti anche nel pomeriggio. È una sperimentazione che prevede l'apertura dei banchi dalle 15 alle 19, e così anche chi esce dal lavoro potrà fare la spesa al mercato, quando normalmente le bancarelle sono già chiuse da mo e hanno anche pulito le strade. E il comune approverà questa delibera la prossima settimana, e la sperimentazione durerà 6 mesi, perché devi avere un po' il tempo per capire se davvero può funzionare oppure no, ma anche per chi lo fa il mercato, per chi ci lavora, per capire se questo modello potrà essere esteso anche ad altri mercati della città. E tra i possibili candidati ci sono Corso Cincinnato, Corso Taranto, Via Pavese, Corso Spezia, questo per chi è di Torino, conosce la zona, e per chi vive lì. Chissà cosa ne pensate voi, e soprattutto cosa ne pensano i lavoratori dei mercati, perché potrebbe anche non essere una buona idea per loro, o fare il mattino o fare il pomeriggio, però provare è sempre una buona idea, prima di dire no, no, non se ne parla, potrebbe essere una buona idea. Se avete voglia di raccontare la vostra, 331 995 0095, e iniziamo anche con un artista che ha quasi finito il suo tour estivo, cioè Salda Vinci. Il prossimo appuntamento è previsto per domani a Capri, lo ascoltiamo con Fuga d'amore.

0: storia d'amore, Sal da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. È l'estate, il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: la laurea per te o per qualcuno che hai vicino? Oggi c'è una risposta concreta: EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
8: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Fastidi alle vie urinarie?
14: Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
21: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
22: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Carlos Ramazzotti e Tina Turner, cose della vita su Radio Italia, solo musica italiana, e le vostre voci a proposito del mercato di pomeriggio, come stanno sperimentando, come faranno a fine settembre a Torino, e vi chiedevo cosa ne pensate. E Claudia da Udine dice: beh, si potrebbe anche provare, a patto che si trovi ancora qualità e freschezza, oppure a metà prezzo. No Claudia, forse mi sono spiegata male, in questo caso il mercato si farebbe solo al pomeriggio, quindi tu non troveresti gli avanzi, gli scarti del mattino. Questa sperimentazione permetterà al mercato di aprire alle 15 e chiudere alle 19, anche perché tu pensa, chi fa il mercato dalla mattina fino alla sera non ce la fa, è impossibile, e poi sì, in quel caso troveresti davvero solo gli avanzi. Giulio da San Siro non ama i mercati, ma devi essere anche un po' appassionato del genere, perché lui dice: al mercato espongono frutta bella, poi quella che ti danno è meno bella, devi controllare, discutere, meglio poter scegliere chi fa da sé. Giulio, dipende, a me piacerebbe invece andare al mercato e discutere, contrattare, saranno le mie radici campane, però a me quella roba lì manca, è proprio quello che mi piace, il contatto umano. Chiaro, vado al supermercato, scelgo quello che voglio, però al mercato mi piacerebbe tanto. Poi esce fuori da questo contesto, ma è un messaggio che mi è arrivato prestissimo stamattina appena sono arrivata, e un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo trovo più, quindi non riesco a leggere la firma, perché poi nel frattempo ne sono arrivati tantissimo. Mi dice ieri: ah no, l'ho trovato, posso chiedere il titolo del libro che ha suggerito di leggere ieri sera un'ascoltatrice nel vocale inviato a Daniela ed Emiliano, a Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, e io eccomi qua, sono pronta, perché ho contattato Emiliano, ho sacrificato l'ora dei due perché magari è presto, li disturbo, ho chiesto ad Emiliano La verità è un'altra cosa di Maria Enrica Ternengo. Ecco, ho fatto questa ricerca per voi, e noi adesso ascoltiamo Ernia, questa è Dedica.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana, con i vostri messaggi tra poco. Adesso l'appuntamento con il vivere bene per salute e benessere e anche per pensarci prima. Io lo so che ve ne ho già parlato, però per essere più convincente facciamo così: immaginiamo di essere in una situazione di pericolo qualsiasi, potrebbe essere corna facendo un incendio, una persona che non sta bene, qualsiasi cosa. Cosa fate? Chiamate i soccorsi. Per chiamare i soccorsi devi spiegare dove ti trovi. Magari non è un posto che conosci perfettamente, devi descrivere quello che hai intorno, la via, puoi essere impreciso. Allora, scaricatevi un'app che si chiama Where Are You? Ok, che è l'app ufficiale per il numero unico europeo 112. Permette di contattare in modo rapido i soccorsi e si invia automaticamente la propria posizione geografica, e quindi l'app gestisce sia le chiamate vocali normali ma anche le richieste di soccorso silenziose o testuali, perché magari non puoi parlare ma puoi scrivere. E con Where Are You è possibile contattare il personale medico, le forze dell'ordine oppure i vigili del fuoco. È importante in situazioni di pericolo poter contattare gli aiuti il più in fretta possibile, questo vi dà la possibilità. La trovate disponibile per tutti i dispositivi. E uno dice che non conosce bene l'inglese o non lo conosce affatto, e come si scrive Where? Si scrve con W-H-E-R-E e poi il resto così come lo dico, are, e you invece scritto solo con la U. Lo so, è difficile, è proprio antiradiofonico, Where Are You? Però chiedete a qualcuno che conosce l'inglese come si scrive Where Are You?
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
12: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
11: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
13: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio Aiutaci anche tu. Dona

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

Quello che dicevamo poco fa nel vivere bene a proposito dell'app Werario del 112 che bisogna avere sul telefono per qualsiasi evenienza, perché ti rintracciano immediatamente, è proprio una cosa automatica nel momento in cui tu fai la richiesta d'aiuto. E Amedeo, che è un volontario, dice: è importante venire localizzati perfettamente per l'invio dei soccorsi, grazie per averlo detto. Ci mancherebbe, Amedeo. E poi grazie a Martina dalla provincia di Ravenna, perché mi ha dato lo spunto di fare una verifica. Dice: certo che un'app per chiedere aiuto, mettiamo dei nomi inglesi giusto per aiutare noi anziani, grazie per la bella compagnia che mi fate tutte le mattine. Allora Martina, ho fatto una verifica, io non me lo ricordavo perché ce l'ho da un paio d'anni quest'app. Se tu vai a fare la ricerca per l'app e scrivi solo 112, ti appare quella giusta, viene fuori 112 e Werario. Quindi la ricerca è semplicissima, non c'è bisogno di cercare Werario, basta cercare 112 e poi c'è pure il nome, ma lo vedi subito, no? La riconosci. Quindi ti ringrazio per aver fatto questa considerazione, perché mi ha dato lo spunto per fare la verifica. Brava Martina. E ci dedichiamo adesso a Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya. Cosa so?

0: Siamo chi siamo, c'è Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 9 settembre 2026. Alla testina piccolina prende una testona dentona, una testa di coccodrillo essiccata, appartenente a una specie protetta, è stata trovata nel bagaglio di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino. L'uomo, che è stato ovviamente denunciato, era arrivato da Miami. La scoperta è avvenuta durante i controlli effettuati dai funzionari locali. La testa del rettile appartenente alla specie Crocodilia SPP era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. La prossima volta, quando torni da una vacanza dall'estero, manda una cartolina, che è meglio, prendi un portachiave come gadget. Traffico aereo, a proposito, in tilt nel Regno Unito per un guasto tecnico, centinaia di voli cancellati. Kiev, Trump e Putin, un'ora al telefono. Drin drin, tycoon, sono Putin.

0: Putin dice: non vogliamo aggredire l'Europa. Ex Ilva, sospesi i licenziamenti nell'indotto fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano. C'è un incontro previsto tra governo, imprese e sindacati. E il ministro degli esteri Tajani ha firmato con il governo argentino una serie di accordi su materie prime e cooperazione. Dice Yannick Sinner: il concetto del montanaro, noi siamo gente di montagna, dice Yannick, quando si lavora, si lavora. Poi c'è tempo per tutto il resto. Lo sport, il calcio, Champions League, prima giornata, la vittoria del Real Madrid di Mourinho sull'Inter per 2-1 ieri, oggi Napoli contro Arsenal, domani le altre due partite che riguardano squadre italiane, Fenerbahce contro Roma e il Como contro il Lipsia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un brusco calo della pressione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto al nord, con una diminuzione delle temperature anche di 8 gradi. Nelle prossime ore maltempo al nord-ovest in spostamento graduale verso est, soleggiato altrove. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi tenderanno a estendersi su tutto il nord, con una maggiore nuvolosità lungo il versante tirrenico centrale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e Laura Pausini si prepara a portare la sua musica anche in Brasile, però questa volta in modo diverso, in modo originale, in modo particolare, su una nave da crociera. Dal 5 all'8 gennaio dell'anno prossimo sarà protagonista del Navio Laura Pausini. E che cos'è? È proprio un viaggio a bordo di una nave da crociera nel cuore dell'estate brasiliana. Quindi 3 giorni dedicati a che cosa con Laura Pausini? Alla musica, con concerti, incontri, esperienze pensate per vivere Laura Pausini in un modo diverso dal solito. E nei commenti del post dove è stata annunciata questa iniziativa hanno scritto da tutto il mondo, fan da tutto il mondo, di essere super agguerriti e pronti a tutto per accaparrarsi un posto a bordo.
1: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Battito Fedez su Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di spazio per i saluti. Angela di Ascoli Satriano della provincia di Foggia fa la parrucchiera ed è bravissima, lo so perché quest'estate l'ho incontrata. Un abbraccio, Angela. E poi il messaggio di un'ascoltatrice che dice una cosa ma intende tutt'altro, secondo me. Sentite cosa scrive Cristina. Dice: potresti fare gli auguri di non buon compleanno a mio marito, che sì, lo festeggia oggi, ma l'anno scorso ha pensato bene di andare a farsi un viaggio da solo e quindi non me ne frega nulla di festeggiarlo quest'anno, ok? Ma Cristina, che ha scritto, si è presa la briga di scrivere, parlare di suo marito, evidentemente Cristina ti brucia ancora. Però questo ti dovrebbe portare a fare una riflessione. Lui ha fatto un viaggio in solitaria, ma perché non pensi di farlo anche tu? Guarda che è una cosa bellissima, non c'è niente di male a cercarsi degli spazi propri. Ti faccio un esempio: io l'anno scorso per il mio compleanno ho mollato mio figlio e sono andata a vedere l'aurora boreale in Lapponia. A lui non interessava e ho detto vabbè, io mi prendo un paio di giorni, un weekend e vado. E poi gli ho raccontato quello che ho visto, ma a lui non interessava più di tanto. Guarda che non c'è niente di male, pensaci bene, perché io lo sento quel dentino che hai ancora molto avvelenato.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: più.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno anche a te. Enzo Miccio è tornato per il suo appuntamento con Radio Italia Style.
2: Paoletta, buongiorno. Eccoci col nostro appuntamento. Dopo il sole, il mare, il cloro, mille lavaggi, il phon che li ha sciupati, è il momento di dare una bella tagliata ai capelli, una bella spuntatina. Problema che non mi tocca, ovviamente. E parlo soprattutto alle signore, soprattutto se le punte sono secche, sottili, si sono sfibrate, un po' rovinate, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che però guarda anche alla luna. Secondo la tradizione, il periodo migliore per tagliare i capelli e favorirne quindi la crescita sarebbe quello della luna crescente. Attenzione che a settembre questo periodo va dal 12 al 25, quindi c'è ancora qualche giorno da attendere. La scienza però dice un'altra cosa: non ci sono prove che le fasi lunari influenzino la crescita dei capelli, ossia, o anche la velocità con cui crescono i capelli. Quello che conta davvero è osservare la chioma, se ci sono doppie punte, capelli che si spezzano, estremità molto sottile. Cosa dirvi? È il momento di intervenire, anche se la luna non è pronta, ok? È una spuntata, non fa crescere i capelli più velocemente, ma può aiutarvi a mantenerli un po' più sani, eliminare le parti che sono danneggiate. Fatelo. Quindi, luna o non luna, settembre resta un ottimo momento per un piccolo reset, per darci una rinfrescata, perché no, perché cambiare anche un po' il look. Poi parliamo magari anche dei colori nelle prossime settimane, va bene? Noi ci sentiamo domani puntuali, buona musica italiana.
1: Lo ribadisco, dal 12 al 25 settembre, perché stanno già arrivando, puoi ripetere i giorni adatti al taglio.
2: Ah sì sì, la luna crescente.
1: Dal 12 al 25.
2: Dal 12 al 25, preparate le forbici.
1: Ciao Enzo.
2: Ciao.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

starter pass. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Giovanna Irama su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E a

0: affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Giulia e Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Vasco Rossi e c'è un'indiscrezione che riguarda Vasco Rossi e il Festival di Sanremo. Sembra incredibile, lo so, sembra incredibile anche a me, però potrebbe tornare al festival come super ospite proprio per celebrare i suoi 50 anni di carriera, un pezzo di vita incredibile. Non è ancora confermato anche questo, conferme non ce ne sono, però Vasco Rossi potrebbe essere veramente tra i protagonisti del festival. Stefano De Martino potrebbe davvero fare il colpaccio e sarebbe anche un ritorno molto significativo, perché il rapporto di Vasco Rossi con Sanremo è molto particolare, lo sappiamo bene. Nel 1982 è arrivato ultimo con Vado al Massimo e nell'83 penultimo con Vita Spericolata, e guarda qua, dopo 50 anni ne parliamo ancora, lo ascoltiamo ancora e fa ancora i record con i concerti e con le vendite, e anche perché continua questo grande successo. Per le 10 date all'Olimpico di Roma nel 2027 sono stati venduti più di 550.000 biglietti in 30 minuti. Ma che altro devi dire? Ascoltiamolo. E Vasco Rossi.

0: i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Grande rapporto speciale tra Tiziano Ferro e Giorgia, ma anche tra Giorgia e un altro artista, e cioè Irama, perché loro due sono amici, hanno già condiviso una canzone, Buio, che è in Antologia della vita e della morte, l'album di Irama, e questo legame si è visto anche quest'estate, perché Giorgia ha raggiunto Irama sul palco di San Siro proprio per cantare insieme Buio, e durante un momento di confronto è venuta fuori questa storia. Il confronto per l'occasione è stato X Factor, perché sapete che anche quest'anno verrà condotto da Giorgia, e tra i giudici Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paolo Aiezzi, quest'anno il giudice nuovo è proprio Irama, e si sono ritrovati a parlare di quel momento, che ricorda molto bene Irama, e ha detto: quando sei entrata è caduto San Siro, erano tutti impazziti. E quindi adesso si ritrovano insieme ad X Factor, e parlando del loro rapporto Giorgia ha messo in evidenza che il pubblico ama tantissimo Irama, i tuoi fan, ha detto, ti amano molto, ti amano anche qua ad X Factor, ed è una cosa che sappiamo molto bene anche noi. E visto che abbiamo citato X Factor, quindi Irama quest'anno al posto di Achille Lauro, che ascoltiamo con Amor.
1: Stanotte

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Lo so che ormai non ci volete più pensare, però viene fuori questo. Quanto abbiamo speso per le vacanze, soprattutto in quale zona d'Italia si è speso di più o di meno? Sono delle curiosità. Ormai sono soldi che sono stati spesi per chi ce li aveva, tantissimi non avevano i soldi per andare in vacanza, proprio non li hanno spesi perché non c'erano. Però, per curiosità, Milano ha superato Roma ed è diventata la città italiana dove si è speso di più per le vacanze in assoluto, Milano. Tra giugno ed agosto di quest'anno i milanesi hanno speso in media 2.000 euro a persona, contro quelli dei romani che sono 1.900 euro per i napoletani, più o meno, comunque poco meno. E Milano ha puntato sulle destinazioni internazionali prevalentemente, invece Roma sulle crociere e Mediterraneo, e Napoli è rimasta legata di più al mare, però cresce l'interesse per l'estero. Questo secondo me dipende anche molto dall'aeroporto. L'aeroporto di Capodichino di Napoli, sì, è un aeroporto internazionale, però non ha tutta la vasta scelta che ha prevalentemente Roma e certo anche Milano. Comunque in generale la vacanza ha superato i 2.000 euro a persona e i viaggiatori si sono dimostrati più selettivi, hanno speso di più quando hanno trovato servizi, qualità ed esperienze migliori. Secondo me l'anno prossimo invece si spenderà di più perché andremo di più al nord, al fresco, cercheremo l'aria più fresca. Potrebbe cambiare. Già in Norvegia quest'anno c'erano più italiani che norvegesi, proprio una differenza enorme rispetto a un po' di tempo fa. Adesso ascoltiamo anche Zucchero e questo è Guantanamera.

0: Zucchero, Guantanamera su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi il benessere? Ma vai da Conad! Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami. Approfitta delle offerte nei punti vendita Conad e scopri il primo Benessiti Conad, il nuovo store aperto a Firenze, totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
13: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
12: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Manitta e Mischilla, La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso potrebbe girare la testa a qualcuno perché parlerò di numeri collegati ai libri. No, a me gira la testa veramente quando leggo i numeri che mi vanno insieme, faccio confusione. Però il punto qual è che volevo affrontare? Quanti libri leggiamo nell'arco di tutta la nostra vita? C'è uno studio che ha provato a calcolarlo partendo dall'aspettativa di vita media italiana e del numero di libri che leggiamo ogni anno. Allora, sono dati Istat, quindi dati molto seri. La vita media è di circa 83 anni in Italia. Poi, tra chi legge, la maggior parte è composta da lettori cosiddetti deboli. Non sapevo esistesse questa separazione. I lettori deboli, le persone che leggono da 1 a 3 libri all'anno, e sono il 42%. Poi ci sono i lettori forti, che leggono tra i 13 e i 30 libri all'anno, e sono il 10%, mentre i lettori fortissimi, quelli che superano i 30 libri ogni anno, e siamo appena il 3,2%, perché non ci infilo dentro, ma io 30 libri li leggo in estate. Sono fortissimo. Allora, comunque, al di là di quello che faccio io, ipotizzando di iniziare a leggere a 6 anni, la maggior parte degli italiani arriverebbe quindi a leggere circa 200 libri in tutta la vita. Chi invece legge molto può arrivare a numeri completamente diversi. Lettori forti e fortissimi possono raggiungere tra i 1000 e 2300 libri nell'arco della vita. Poi, al di là dei dati Istat, devi vedere quello che realmente ti rimane, ma un libro ti lascia sempre qualcosa, anche se perdi nella memoria il nome del protagonista o anche il titolo del libro. Comunque insegna, comunque fa. E noi ascoltiamo Mr. Rain adesso con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: però boh, meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: le mani dagli occhi, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV è mercoledì e ci dedichiamo al passato. Infatti oggi vi parlo di una serie del 2020, e cioè Lo straordinario mondo di Zoe, che è una giovane programmatrice che sta per ottenere una promozione quando, durante una risonanza magnetica, un terremoto improvviso fa tremare le macchine, colpendo il suo cervello e riempendolo di musica. Da quel momento Zoe è in grado di percepire le emozioni, i pensieri, i desideri nascosti delle altre persone. Pensa che disastro! E arrivano al suo cervello sulle note di famose canzoni, no? E dopo un primo momento in cui Zoe vuole fuggire da tutto, comprende il suo dono e decide di provare ad aiutare le persone a risolvere i problemi. Quindi ogni puntata affronta diverse problematiche, come l'affetto, la diversità, l'accettazione di sé, dei propri limiti, i successi, l'amicizia, l'amore. Lo trovate in streaming, Lo straordinario mondo di Zoe.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab 11 Plus 128 giga. Con almeno 1400

0: 1.999 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Ora riascoltiamo Luca Ward e la frase estratta da una canzone.
2: Io negli occhi nascondo l'amore, la sabbia, la voglia e il ricordo di te.
1: Canzone che dovevate individuare ed era Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, e ce l'ha fatta ad individuarla Letizia da Bosco Chiesa Nuova, provincia di Verona. E Letizia fa parte di uno di quegli ascoltatori che tra poco non ci seguirà più la mattina, e non ci seguirà più la mattina perlomeno per 9 mesi, perché Letizia ha 9 anni e quindi va a scuola. Ha una sorellina di 4 anni e mezzo che si chiama Beatrice. Letizia ama ascoltare la musica, ama tantissimo Annalisa e proprio Serena Brancale. Il suo piatto preferito è la pasta al ragù. Domani inizierà la 4ª elementare ed è felice di tornare a scuola e di rincontrare i suoi compagni dopo aver passato le vacanze in Puglia con i nonni. E saluta Beatrice e Giuseppe e Sara, che sono i genitori. Un bacio grande grande Letizia, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Piccini come cose su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qua, bello fresco oggi, ah che meraviglia, si è abbassata la temperatura e ho finalmente rimesso le calze.
0: Perché fino a ieri no.
1: E dicevo quelle piccole, quelle piccoline, che perché faceva caldo insomma. E quindi in questa fresca giornata sto per raccontare un pezzo di classifica. Oggi è mercoledì, lo dirò anche dopo il terzo spaccato, e quindi a seguire come sempre musica e notizie fino alle 13. Cara Paoletta, tutto a posto?
0: Tutto molto bene.
1: Bene, allora noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. Sono le 12, 2 minuti, 13 secondi, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano i coloni illegali in Cisgiordania. Bufera su Netanyahu. Secondo un libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier israeliano ignorò gli allarmi. Ucraina, attacco al confine con la Moldavia, due le vittime. Ieri telefonata Trump-Putin. Nel Golfo distrutte 5 petroliere iraniane. Raid in Giordania, la risposta di Teheran. Manovra Giorgetti ipotizza una flat tax per gli stipendi ai giovani. La legge elettorale in aula al Senato tramonta l'ipotesi ballottaggio. Si riunisce il capolargo, resta il nodo riarmo. I manetti, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, tra loro i vertici dei clan della capitale, ordinarono il delitto per mantenere il controllo del narcotraffico. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi l'ultimo saluto nel suo paese d'origine in Puglia. Intanto emergono nuovi particolari, l'ex era in cura da 15 anni da uno psichiatra. Pioggia e temporali mettono fine al caldo record, allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, traffico ferroviario sospeso al Brennero per una frana. Champions, Real Madrid, Inter 2-1, pesano due errori nero-azzurri. Stasera Napoli, Arsenal, US Open, Shelton elimina Alcaraz, Bolelli e Vavassori ai quarti. X Factor, si parte domani prima serata su Sky 1, Giorgio in conduzione con Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jack La Furia, tra i giudici la new entry Irama.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Siamo arrivati, eccoci qua insieme ancora, siamo arrivati al terzo spaccato in questo mercoledì, le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, al numero 12 Emma e Fabri, Fibra con Antidroga. Ma

0: dividerà.
1: Al numero 10 un nuovo singolo, quello di Gianna Nannini, che ci ha regalato questa bella canzone dal titolo meraviglioso Errore.

finisce qui il terzo appuntamento con un pezzo di classifica, domani il quarto e penultimo, e quindi lo spaccato che si occuperà delle posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio qualche minutino, torneremo insieme, vi porterò anche oggi fino alle 13, tra pochissimo.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM, linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima,

0: Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Allora, ci siete?
5: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Notizia dalla nostra oggi fresca redazione, parliamo di delizia disgustosa. Nei campi, mentre il mais fatica a sopravvivere a caldo e siccità, si sta rapidamente diffondendo un fungo. Il suo aspetto è piuttosto ripugnante, ma in America Latina, soprattutto in Messico, è considerato una prelibatezza. Sui social è diventato un tema di discussione molto in voga e gli chef europei lo chiamano tartufo messicano. C'è addirittura già qualcuno che sta puntando specificatamente sulla produzione di questo fungo, che intanto è stato soprannominato delizia disgustosa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

La nostra fantastica redazione mi fa parlare della posta dal re d'Inghilterra. Una poesia partita da Formia in provincia di Latina è arrivata fino al re Carlo III d'Inghilterra con un messaggio di pace e speranza. Si intitola Sotto lo stesso cielo e a scriverla è Sara, una ragazza di 26 anni che l'ha inviata al re sia in italiano che in inglese. Non è la prima volta, nel 2023 aveva mandato alcune poesie anche a Papa Francesco, sempre con l'obiettivo di promuovere la pace. Questa volta da Buckingham Palace è arrivata anche una risposta. Il re si è complimentato con Sara per il suo percorso e per la sensibilità con cui ha affrontato un tema così delicato.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: la domenica.
1: La nostra bella redazione mi fa parlare della testolina dei cagnolini. Spesso, quando ci ascoltano, i cani inclinano la testolina da un lato e ci fissano dritti negli occhi. Questo movimento, che ci pare adorabile, ha la sua utilità. Uno studio condotto a Budapest ha ipotizzato che inclinare la testa possa essere collegata a una maggiore attenzione ed elaborazione di una parola. Inoltre, i ricercatori hanno notato che i quattro zampe coinvolti nello studio tendevano a inclinare la testa sempre dallo stesso lato. Potrebbe quindi esserci un legame con la suddivisione delle aree del loro cervello e delle rispettive funzioni, ma servono ulteriori ricerche per approfondire questo aspetto. Ne sapremo di più avanti.

0: questa nostra stupida canzone d'amore, caro Marino.
1: Lo so, capo, ha ragione.
0: Che dobbiamo fare?
1: Buongiorno.
0: Queste sono canzoni d'amore, stupide, che ti aprono il cuore, sì, ti riempiono lo stomaco. No, buongiorno, Francesca.
2: Buongiorno, ma allo stomaco di quelle farfalline lì, le
0: sì, siamo io, le farfalline le mangio in brodo.
3: Io già avevo lo stomaco aperto.
0: Stiamo parlando di cibo in questo momento, vero? Ecco, perché alla fine a quest'ora
2: è l'orario.
0: Sono le 12:59 minuti, 27 secondi, e quindi qualcuno si accinge a questo rito quotidiano, vero Mauro Marino?
3: Certo che sì.
0: Qualcuno si è già accinto, vero Marino?
3: Accinto.
0: Qualcuno che non si accinge proprio.
2: Non si accingerà
0: qualcuno. Francesca,
2: noi non ci accingiamo.
0: Però, cari ragazzi, mi accingo a lasciarvi la radio. Le prossime orette, certo. Saluto e ringrazio le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali do appuntamento ovviamente a domani. E visto che l'ora è arrivata giusta. Prima di voi, devo cedere, perché sta per entrare in questa stanza con la sua farfallanza.
3: Sì, pensavo alla ciglianza.
0: No, con la brodanza.
3: La brodanza.
0: E con la magnanza.
3: Ah, ecco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 9 settembre 2026. Studenti eccellenti, gli studenti italiani di 15 e 16 anni dunque sono sopra la media della conoscenza scolastica rispetto ai coetanei del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura. Arrivano nuovi dettagli dall'OCSE, la preparazione degli studenti mai così in basso di quella registrata nell'area. Uno studente quindicenne su 5 ha un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Il ministro Valditara commenta: per la prima volta noi italiani ci collochiamo al di sopra della media internazionale. Il nostro sistema è solido e regge, ci sono meno divari tra nord e sud. Falsi bonus, la Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato beni per 53 milioni a un imprenditore. Per lui ipotesi di reati fiscali e previdenziali e crediti indebiti. Ucraina, Mosca vuole continuare il dialogo, dice Lavrov. Zelensky aggiunge: disponibile alla tregua, raid sui siti dell'energia, export del grano. Intanto Drin, Casa Bianca e Kremlin, ciao Donald, sono Putin. Trump e Putin hanno avuto una telefonata di un'ora. Il presidente russo ha suggerito azioni concrete per fermare la guerra e Kiev. Putin ha detto in particolare: non vogliamo aggredire l'Europa. Londra lancia sanzioni ai coloni in Cisgiordania, polizia etnica l'accusa, c'è la rabbia di Israele che reagisce duramente chiudendo ad esempio il consolato britannico. Lancet, la prestigiosa rivista medica, segnala che oltre 2,7 miliardi di persone, inclusi i bambini, sono state esposte al fumo passivo e 1,7 sono morte nel 2023. Miliardi o milioni, quel che conta è che contro il fumo ci vogliono le massime attenzioni. I prezzi del petrolio crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran. La spara così il presidente americano Trump usando il suo social. È sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini sono in corso, impegolato anche il suo amico La Vitola. Dice Raffaella Fico: la mia vita sessuale è molto hard. Io e Piero facciamo sesso tutti i giorni. Pensate, l'abbiamo fatto anche dal dentista. Interessante. Lo sport, il calcio, pallone d'oro. La cerimonia di quest'anno non si terrà a Parigi, ma a Londra. È una scelta fatta per omaggiare l'inglese Stanley Matthews, che 70 anni fa fu il primo calciatore a cui venne conferito il premio creato da France Football nel 1956. Tra i 30 finali

0: Leo Messi e il portiere di Capoverde Vosigna. Nessun italiano, c'è Lautaro Martinez a rappresentare, l'unico rappresentante della Serie A italiana. E la Champions League è partita la prima giornata. La sconfitta dell'Inter 2-1 sul campo del Real Madrid di Mourinho. Oggi c'è il Napoli che attende l'Arsenal e domani invece le altre due squadre italiane, Fenerbahce contro Roma, Como contro Lipsia. Per il basket e i mondiali femminili, l'Italia è già qualificata per gli spareggi, oggi è impegnata appunto con l'Australia. Da vincere? Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Tempo indeciso, peggioramento specie al nord a causa di un brusco calo della pressione atmosferica. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, da ovest verso est, nonché l'alta Toscana. Nubi in aumento anche al centro-sud, ma con fenomeni ben più rari. In serata e nella prossima notte il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare a Toscana, Umbria e le Marche. Meglio altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: lui? Ma lui è pesciolone bestione. No, perché era buio pesto, non lo vedevo. Poi si è accesa la luce, per fortuna. E qui è un po' buio fuori oggi.
1: Allora, sì, perché oggi è arrivato questo colore un po' autunnale fuori, un po' buietto, però le temperature sono comunque ancora quelle.
0: No, si sta bene. No,
1: guarda
0: oggi,
1: come
0: dai,
1: sono vestita, appunto, sono ancora tutta svestita.
0: Sì, però,
1: io.
0: Insomma, da 30 gradi, 32 ieri, siamo arrivati a 23, 24.
1: Sì, ti inganna un po', perché vedi un po' il cielo plumbeo e dici, ah, sarà un po' freschino.
0: Non dire parolacce, plumbeo. Per favore, Allora, buongiorno, bentrovati, siamo pronti anche oggi per queste tre orette da trascorrere insieme. Volendo possiamo anche fare un giro meteo, giusto per capire com'è la situazione.
1: Bella idea.
0: Perché io poi mi devo confrontare con...
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, per vedere se ha detto la verità.
1: Giusto,
2: Mauro.
0: Chi è?
1: Bravo, non abbiamo detto chi siamo.
2: Mauro Marino.
0: Esatto.
2: Francesca Lepe.
1: Oh, adesso sì che siamo ufficializzati.

0: Ario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Lo sento.
1: Scusa,
0: Sorry.
1: No, scusa.
0: Ada, buongiorno.
1: Ciao, Ada.
0: I nostri colleghi vanno a mangiare. Abbiamo fatto venire fame ai nostri colleghi. Hai
1: lo
0: visto?
1: Devo dire, però. Dillo. Ada è passata.
0: È passata.
1: Se non lo dicono.
0: Con questa possiamo andare.
1: No, ma è perché va detto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione.

0: A chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive. Perché?
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: volte.
1: Io ho preso la porta una volta, te lo posso dire come. Puoi fare tu per favore la sigla, che sì. Io ho l'herpesino. Ciao,
2: ah,
1: Serena.
2: Ci
1: buongiorno.
2: Penso io.
1: Prego,
2: ciao, Sere. Ciao. Siamo pronti, prontissimi per il primo giro dei
3: saluti.
1: Allora, pioggia finalmente, dice qualcuno, pioggia, ma Nunzia da Val Madrera, ma adesso abbiamo il vostro sole, grazie, grazie Nunzia, grazie. Poi
2: allora, attenzione, abbiamo una proposta, sentiamo, in questo mercoledì sentiamo. Un po' così, ciao, avrei una proposta, perché non venite in Germania, magari sì. Pure a Solingen a fare un concerto,
1: certo.
2: Tutto italiano,
1: sarebbe bello,
2: ci
1: sì.
2: Scrive Lorenzo che ci segue ogni giorno, sarebbe bellissimo.
1: Lorenzo, organizza che noi ci organizziamo e
2: noi
1: veniamo,
2: arriviamo.
1: Va bene. Poi
2: sì.
1: Ciao ragazzi, Vittoria da Reggio Calabria, siete la mia compagnia con le cuffie all'orecchio, e a Reggio Calabria ci sono 33 gradi perché abbiamo detto facciamo anche un giro meteo dato che ci siamo, quindi salutiamo l'amica che ci ascolta con le cuffie, Vittoria, e tutti
2: ecco,
1: quelli che sono
2: ecco.
1: In cuffia in questo momento, ciao amici, ciao.
2: Fastidio, fastidio. Allora mandiamo un abbraccio ad Alessandro,
1: sì.
2: Che deve fare un piccolo intervento, piccolino, deve rimuovere un neo, però questa cosa lo terrà lontano per ben 20 giorni dalla palestra.
1: Mannaggia.
2: Quindi mi chiede consiglio.
1: Consiglio.
2: Alessandro, fai tutto nella tua mente come se lo facessi.
1: Chissà perché non li chiede a me. Funziona se lo fai con la mente?
2: Ti saluta. Funziona?
1: Allora
2: funziona.
1: Con la mente lo faccio anch'io.
2: Fallo anche tu con
1: anche
2: la mente.
1: Mazzella con la mente ci riesce meglio.
2: Ciao Ale,
1: forse
2: ciao,
1: meno
2: ciao.
1: Meno faticoso, Allora, anche a Chieri piove, dice il nostro amico Stefano, ma ci siete
2: ecco.
1: Voi che mi fate sempre ridere. Ciao Stefano. Poi
2: e invece a Pescara ci sono 33 gradi e mezzo.
1: Vabbè,
2: si sta bene, bene, bene.
1: Angela da Roma dice che ci sono 35 gradi in questo momento, ci ha mandato anche una bellissima foto del Colosseo.
2: Evviva! E poi potete fare gli auguri a Chobutaru, si dice così come si scrive il mio
1: bene.
2: Collega di lavoro, e stiamo insieme sul furgone.
1: Ciao,
2: ecco fatto.
1: Ragazzi, sul furgone.
2: Auguri.
1: E un saluto e un augurio a Chobutaru.
2: E anche una dedica a questo
1: la
2: punto,
1: dedica.
2: Visto che è arrivata.
1: Però questa canzone, questa dedica è fatta alla città di Milano.
2: E noi invece dedichiamo tutto quanto a Chobutaru, come
1: anche
2: si chiama.
1: Anche Ernia.
2: Sì,

0: Dove vado? Dimmelo tu dove devo andare. Vabbè, ti chiamo dopo che sono in diretta.
1: Chi è?
0: Era, come si chiama? Annalisa.
1: Ah, era proprio lei. Ma lei dove va? Dov'è?
0: Non lo so, mi ha chiesto io dove andavo.
1: Eh no, tu sei qua fino alle 4, tanto sei qua.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: E poi dove vado? Qua. Non posso dirlo.
1: No, allora.
0: Allora, finiamo il giro, via, dai.
1: Allora, al Poetto di Cagliari, in spiaggia.

0: bellissime. La sella del diavolo, sì, ci scrive questo
1: Simona
0: questa
1: da Cagliari.
0: È Simona da, sì, Cagliari, dice: percepiti 35, adesso ci sono 31 gradi, quindi fa caldo,
1: però,
0: bello,
1: fatevi il bagnetto anche per noi, sì. Anche a Bardolino, Lago di Garda, potresti fare il bagnetto. C'è Francesco: oggi pomeriggio ho un importante torneo di burracco, quindi niente bagnetto. Mi fate un in bocca al lupo, siete eccetera, vi seguo sempre con entusiasmo. Buona giornata a tutti, anche ai radioascoltatori.
0: Grazie,
1: ciao Francesco.
0: Buon burracco. Bocca al ciao lupo. Ragazzi, potete salutare il mio adorato marito Mauro. Sono 9 mesi dal nostro sì, tanti auguri, evviva!
1: Auguri a voi.
2: Mauro,
1: è proprio lui. Buongiorno grandissimi, potreste gentilmente leggere questo messaggio a mia moglie che ci ascolta? Oggi è il nostro anniversario, 20 anni di matrimonio, amore mio, grazie. Tutto quello che abbiamo costruito insieme durante questo tempo con molta fatica e sacrificio, e grazie per te. È quello che festeggiamo ogni giorno e invece solo una volta all'anno. Insomma, love you, Roberto da Varese.
0: Che bravo,
1: che
0: Roby,
1: messaggio,
0: evviva,
1: d'amore, che bel messaggio d'amore. Andiamo con Fulminacci?
2: Mauro.
1: Basta però, dai. Andiamo con Fulminacci?
0: Sì.
1: Grazie.

0: Già.
1: Bravo, bravo, mi piace. Parma, La Spezia, Berceto, 17 gradi.
0: Ah, Berceto, chi
2: traffico
0: è?
2: Traffico sulla 15, Parma, La Spezia, tra Berceto e Pontremoli, guidate con prudenza.
0: È che lì è la strada che faccio. Chi è?
1: Chi è?
3: Allora, un bambino entra in una gelateria e dice, che c'è il gelato al carciofo? E il gelataio fa, no, non ce l'ho. Il bambino piange e va via. Secondo giorno, stessa scena. Che c'è il gelato al carciofo? No, non ce l'ho il gelato al carciofo. E piange e va via. 4-5 giorni, il gelataio si stufa, gli fa il gelato al carciofo. Arriva il bambino, la mattina gli fa, che c'è il gelato al carciofo? E il gelataio fa, sì sì ce l'ho, hai sentito quanto puzza? Ciao Alessandro da Pomezia.
0: Ciao, ciao Ale, grazie, però come grazie. Le racconta lui.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
18: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
18: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
19: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora, Nina Mazzella ha alzato talmente il volume che ha smesso all'improvviso di piovere, si sono spostate le nuvole ed è uscito il sole, ragazzi, è incredibile. Ecco, potevamo fare l'intervento anche senza le cuffie perché sentivamo
1: ha spazzato via tutto, volevo che apprezzassi che io ho cantato in playback.
0: Io avevo le cuffie.
1: Perché era troppo, mi prendeva troppo e quindi ho fatto il playback di Vasco.
0: Non puoi non cantare questa canzone del mitico Vasco Rossi. Prima c'era anche Gaia. Allora, abbiamo a Pozzallo 40 gradi, dice Cesco. Ciao Cesco.
1: Vuoi sapere quanto c'è a Belluno di gradi? Dai, ce lo dice Alessandra. 20 gradi e oggi pomeriggio arriva il temporale a Belluno.
0: Anche qui saranno 20 ora fuori dopo l'acquazzone che ha fatto. A Palermo in Vai dice ormai viviamo sopra i 30 gradi da 3 mesi, dice Giuseppe.
1: È così. Ciao a tutti, ci saluta Virna che via il dente, via il dolore.
0: Ha tolto un dente.
1: Vai Virna, via il dente.
0: Chi è?
2: Ma quanto è bella quella di Luigi D'Alessio e... Alfa, bella.
0: Sì, la passeremo sicuramente. Nel frattempo andiamo con Oli e Giuli, va. Dai. Che è comunque sempre un duo.
1: È vero, è sempre un duo. Poi loro si ricordano quelle cose lì o quelle là.
0: Quelle là, quei ricordi che hanno loro, ce li descrivono, sentiamo.
3: Da qualche anno.

0: DNA.
1: DNA. DNA.
0: DNA. DNA. DNA. DNA. Va bene, e abbiamo invidio molto Gigi da Torino, dice oggi va così, buona giornata, ci ha mandato una foto con una cesta di funghi bellissima.
1: Mamma mia, veramente. E già, con sta pioggia adesso e le temperature così arriveranno i funghettini.
2: Grazie, Irene da Ferrara, qui spiovigine, ma ha fatto un'umidità da matti.
1: Un'umidità della da matti.
0: Quando piove poco, poi succedono queste cose.
1: Chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Aprite le finestre, cambiate aria, approfittatene. Grazie, buon viaggio.
1: Però questa umidità.
3: Aprite
1: poi
3: con prudenza.
1: E no, perché poi arrivano le zanzare. Scusa, tu. Vabbè, vado di là. Sono le 2:01. Arrivano sì.

0: fantasia.
1: Era fantasia, tranquillo. Primo
2: era
1: momento.
2: Solo fantasia, sì, dici?
1: Comunque, bene. Seconda oretta insieme, permettimi di ringraziare anche Lidia Maria Tarsitano, sì? Che ci ha offerto il caffè.
2: Ah, caffè, grazie, bene. Grazie, guarda che è uscito grazie. Un raggino di sole.
1: Ma
2: vedi?
1: Perché ha messo il volume talmente alto, sì, prima che ha fatto spostare le nuvole.
2: Spostato le
1: detto,
2: nuvole, sì, è vero, è vero.
1: Allora andiamo a Salerno, c'è una donna di 33 anni al sesto mese di gravidanza che si è vista fissare un'ecografia di controllo a gennaio 2027, quando quindi il bimbo sarà già nato.
2: No, questa veramente sembra una barzelletta, no, ma è proprio così.
1: Ne vogliamo parlare perché fa ridere la situazione. La 33enne quindi ha dovuto ricorrere a visite private, ovviamente.
2: Esatto, capito? Anche se comunque questo dovrebbe essere un servizio garantito dalla, cioè vuol dire, se incinta.
1: Io andrei a farla. A un certo punto questi arriva là, fa l'ecografia, dice: ma signora, ma è sparito il bambino?
2: Non c'è più.
1: Certo,
2: come
1: l'ho
2: mai?
1: L'ho partorito 3 mesi fa.
2: Appunto,
1: sarebbe
2: appunto
1: stato carino, no?
2: Ma hanno detto che probabilmente c'è stato un errore, probabile.
1: No, vabbè, comunque auguri a tutti quelli che devono fare degli esami e stanno aspettando e sono in lista.
2: Occhio alla data quando
1: me
2: la danno.
1: Da mesi, va bene. Intanto comunque salutiamo i medici e tutta la categoria che fanno quello che possono, naturalmente.
2: Certo, ma delle volte proprio non dipende da loro, sono infatti i sistemi informatici che sbagliano. Sì.
1: Va bene, niente, era per raccontarvi questa cosa. Andiamo con il disco Italia.
2: Vai.
1: Siamo tutti d'accordo?
2: Sì, siamo d'accordo.
1: Prego.
3: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Era l'uccello della canzone citata, certo, da Lucio Dalla.
1: Bello.
0: Comunque delle parole bellissime questa canzone, è proprio una canzone d'amore nel vero senso della parola. Prima però c'erano le balene che volavano, infatti,
1: che le ha citate Gianna Nannini nella sua canzone. Infatti Ignazio ha fatto un bel selfie, ci mostra le balene che volano, ha fatto un fotomontaggio
0: sulla spiaggia di
1: Bravo
0: Cagliari.
1: Ignazio, bravo, bravo.
0: Ignazio. Niente, prego.
1: Chi è?
2: Mannaggia Francesca e Mauro, c'è tutta la lavatrice.
0: Oh, no, signor, come si fa? Veniamo noi a lavarti i panni, dai, non ti preoccupare, dai, ora arriviamo.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Piazza.

0: Terra Santa.
1: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
0: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Sono Max Gazzè.
1: E che non lo so. Ciao Max Gazzè, il solito
2: ciao
1: senso.
2: Ciao Max.
1: Prima c'era anche Giorgia Corpi Celesti, in bocca al lupo a Giorgia per la nuova edizione di X Factor.
2: Sì, che parte.
1: Esatto. Ciao ragazzi, un abbraccio grande, Susi da Venezia. Oggi ho bisogno di un bello sfogo.
2: Ah.
1: Ce l'abbiamo. Ce sfogo, ditecelo.
2: Basta
1: che siamo
2: chiedere.
1: Qui poi
2: buongiorno, ah sì, ciao FM,
1: ciao.
2: Oggi a Washington DC 21 gradi, arriveremo a 32, piena estate.
1: Hai capito?
2: Che già perché l'ha appena iniziata, cioè, la giornata, quindi nel pomeriggio magari.
1: Buongiorno Mauro e Francesca, qui in Germania 17 gradi, piove, nuvoloso, ho messo la felpa, dice
2: sì.
1: Leonora, mamma mia ragazzi, freschino. Poi
2: qualcuno, anzi proprio lui, Francesco da Palermo, chiede, ma quando faranno una canzone insieme Olly e Benji?
1: Ecco.
2: Per i nostalgici nati 80-90.
1: Bisognerebbe chiederglielo in effetti.
2: Sì.
1: Poi ciao amici miei, Marina e Francesca, siete sempre presenti anche nel reparto oncologico per terapie, dice il nostro amico Claudio. Allora
2: ciao,
1: mandiamo
2: Claudio.
1: Un abbraccio a Claudio e a tutti gli amici che sono lì nel reparto e a tutti quelli
2: ciao,
1: che
2: ragazzi.
1: Ci ascoltano dai vari reparti in giro per l'Italia. Grazie, un abbraccione a voi e in bocca al lupo. Si va al cinema?
2: Sì, andiamo.
1: 40 secondi, prego.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: J-Ax. Allora, ieri sera il concerto di Negramaro al Parco della Musica a Milano, c'eravamo anche noi di Radio Italia, perché siamo radio ufficiale, ovviamente.
1: Esatto, quindi, ovviamente. Trovate tutto il resoconto di questa bellissima serata sul nostro sito radioitalia.it.
0: E adesso dedichiamo a questa canzone a tutti i camionisti all'ascolto.
1: Sì, ah, in bilico.

0: Ridere, certo, ridere.
1: Era
2: Scorpione.
1: No, no, era
2: Vergine.
1: No, no, no, era
2: Ariete.
1: Era Ariete,
0: era Ariete con Angelina Mango,
1: esatto.
0: Sì.
1: Che bella vita, che bella vita.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
9: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Che c'è?
1: C'è il vuoto immenso. C'è il vuoto, sì.
0: Laura Pausini, la nuova versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Allora, a Cosenza abbiamo 36 gradi, dicono.
1: Ecco,
0: hai capito?
1: Dicono, quindi ci sono sicuramente. C'è Mary da Oristano che dice che stamattina c'erano 16 gradi a Oristano.
0: Si stava bene.
1: Si stava bene. Quindi. Adesso invece si è un po' alzata la
0: 32.
1: Temperatura. 32 gradi.
0: È tornato il caldo.
1: Non è male.
0: Ragazzi, buon pomeriggio. Per caso sapete dove posso trovare i miei 35 gradi? Io ho freddo, rivoglio il caldo, scrive qualcuno. Ma come
1: già,
0: si fa?
1: Già.
0: Poi è arrivata una storiella di Gio da Varese. Lui a lei. Anzi,
1: lei
0: no,
1: a lui. Lei tocca a me.
0: Lei a lui.
1: Allora, ma tesoro, se io e tua madre cadessimo nel recinto delle tigri, chi salveresti per prima?
0: Forse, senza dubbio, anzi, la tigre. Perché è a rischio estinzione. Era carina questa.
1: Gio da Varese ce l'ha mandata ed è molto carina.
0: Allora, abbiamo fatto in bocca al lupo a Giorgia, facciamo in bocca al lupo anche a Gabbani, che poi avremo modo di fargli anche gli auguri per il compleanno.
1: Facciamo in bocca al lupo anche a Irama,
0: perché
1: certo.
0: Per la nuova avventura, anche lui televisiva.

0: chi è?
1: Buon primo nome.
0: Voglio vedere cosa. Dai.
1: Mi è venuto da ridere.
0: No, no, rifacciamo, no. Rifai.
1: Non riesco.
0: Dai, bussa.
1: Non riesco.
0: Dai.
1: Mi viene da ridere.
0: Chi è?
1: Mi viene da ridere, no, che devo fare?
0: Allora niente, faccio.
1: Lo facciamo dopo, dai.
0: Allora lo facciamo dopo.
1: Aspetta, no, volevo salutare Vittorio che sta guidando verso Assisi,
0: sì,
1: e ci chiede la canzone di Umberto Balsamo.
2: Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla. Fino a che,
1: hai visto?
0: Ecco.
1: Ora tutta non la mettiamo, però.
0: No, però abbiamo accontentato. Ciao Vittorio,
1: salutiamo
0: buon viaggio.
1: Anche gli amici di Cinisello Balsamo, visto che.
0: Certo, perché ridevi. C'hai in mente quella cosa lì. Sì, il Cinisello Balsamo. Andiamo, sono le tre. Ridono tutti e due, come mai? Io non invece.

0: Archivio la pratica, niente,
1: niente
0: fuori,
1: niente pazienza. Canestro, niente.
0: Allora abbiamo aperto la terza e ultima oretta insieme con Francesco Gabbani, al quale facciamo tanti auguri perché
1: auguri,
0: oggi è il compleanno.
1: Franci,
0: ciao
1: auguri.
0: Francesco, tanti auguri. Poi siamo andati a fare un giro nella costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Sì.
0: E ora vi parliamo dei topi.
1: I topini,
0: perché c'è uno studio che ha cercato di osservare come si comportano i topi quando restano da soli. Topi maschi, topi femmine. Di fronte a un periodo di isolamento di 2 settimane, i maschi e femmine avevano una reazione opposta, no?
1: Sì, esatto. I ricercatori hanno messo 2 bottiglie, una con l'acqua e una con una soluzione contenente alcol al 15%.
0: Io senza leggere la ricerca già sapevo.
1: Sai già i topini maschi, certo, cosa hanno bevuto e le topine femmine cosa hanno bevuto?
0: Uomo con l'alcol maschio.
1: Esatto.
0: E le donne no.
1: Esatto.
0: Anche le
1: questo
0: tope
1: dice...
0: sono a dieta.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: questo
0: sempre.
1: Dice la ricerca, i topi maschi alzavano il gomitino, mm-hmm, della zampina, mentre le topine femmine riducevano il consumo di alcolici.
0: Vedi, anche tra i topi, voglio dire, le donne si tengono di più degli uomini.
1: Sì,
0: so,
1: sì.
0: Tengono di più al fisico, non bevono l'alcol.
1: Evidentemente le topine fanno così.
0: Va bene, allora niente. Io inviterò a cena un topo maschio, così ci beviamo una birretta insieme.
1: Ah, via, avete la stessa visione. Sì, sì.
0: E niente. Quindi era una notizia interessante che volevamo darvi.
1: La notizia dei topi.
0: Vi ha cambiato un po' la vita, vero, questa notizia?
1: Sì, io.
0: Ah, vedi?
1: Adesso che lo so.
0: Cosa fai?
1: No, mi sento simile a una topina.
0: Ti sei una topa, infatti,
1: sei
0: una topolona,
1: sì,
0: perché anche tu non bevi alcol.
1: No,
0: giustamente.
1: No, come le tope.
0: Certo,
1: sì,
0: come le topine. Non c'è più rispetto, guarda. Cioè, proprio non c'è più rispetto. Neanche tra di noi, non c'è più rispetto. Che zucchero.
1: Scusa, adesso ho capito tutta una roba nella
0: cosa
1: mia.
0: Cosa hai capito?
1: No, niente.
0: Ora me lo spieghi, perché sono
1: no, era la questione lì della ricerca,
0: sapere,
1: no?

0: L'università del Sgartagnaus, secondo cui la stagione preferita dagli scultori è le statue.
1: Bravo Giulio.
2: Le statue, perché questa è
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
10: Corri da Troni, dal 20

0: solo nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Hai visto dov'era Matilde De Angelis con Elisa?
1: Era sulla litoranea, sì, bello.
0: Chissà che se c'è traffico lì,
1: chissà da che paesaggi.
0: Chissà sì, che sì. Bello. Tiziano Ferro, prima con Lazza, e perdono, ricercatori, una ricerca anche su mia suocera, no? Si può veramente cambiare il futuro, dice.
1: Dice.
0: Ce lo scrive la nostra amica che ci parla sempre della
1: suocera. Paola si chiama, Paola, la nostra amica. Ciao, sono Leonardo da Cagliari, vi ascolto sempre in macchina. Ci chiede una canzone di Bresh.
0: Segnaliamo di là l'ufficio musicale. Sì. Buon pomeriggio FM, Matteo da Alatri. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo, c'è anche Nicole in macchina. Sta tornando verso la Calabria, quindi sono in viaggio. Anche lei chiede una canzone arriverà.
0: A Santiago ci sono 36 gradi, dice Enrico.
1: Hai detto 36 gradi?
0: Sì.
1: Benissimo. A Trento piove, ce ne sono 18, ci scrive Anna.
0: Molto
1: ecco.
0: Bene, la metà, vedi. Allora, abbiamo detto tutto, qualcuno ci chiedeva Bresh, guarda chi c'è.
1: Vedi?
0: Però c'è Serenamente.
1: È con Giuli poi.
0: È la canzone con Giuli. Per
1: Bresh c'è.
0: Però comunque c'è Bresh.
1: Esatto, quindi va bene.
0: Prego.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: se ci sei tu.
1: Allora, siamo a settembre, le spiagge non sono ancora deserte.
2: No, ma va, assolutamente.
1: Torneranno di moda, anzi già sono tornati anche i vinili, perché abbiamo letto che il vinile sta vivendo una seconda vita, risulta il formato principale nel nostro paese, ha conquistato anche i non appassionati, ma... c'è una classifica che dice che da altre parti del mondo è la stessa cosa, diciamo.
2: Sì, addirittura negli Stati Uniti è un giro d'affari che ha superato il miliardo di dollari. Ecco, ci sono tanti collezionisti che comprano i vinili, c'è da dire, e soprattutto chi ha vissuto in prima persona quell'età lì del giradischi, del vinile, ma anche i giovani che stanno ritornando ad apprezzare quel formato lì.
1: Sono molto richiesti anche quelli in edizione limitato, quelli con errori di stampa, perché lì sono i collezionisti che se li prendono. Il problema è che molti, stavo leggendo nell'articolo proprio, non hanno il giradischi, cioè hanno il vinile ma non hanno il giradischi.
2: Allora io confesso che insomma molte volte quando ci portano qui anche il regalo, il vinile, così io ce l'ho tutti a casa in bella vista, ma non avendo il giradischi sono degli oggetti da collezione proprio.
1: Sta tornando di moda anche la cassetta, la VHS.
2: Veramente?
1: Quella grande che si infila dentro il video registratore.
2: Non lo sapevo.
1: C'è un mercato importante anche su quello, quindi se avete a casa delle cassette VHS di vecchi film,
2: ne ho
1: un'infinità. Non buttatele.
2: Tengo.
1: Possiamo andare con Serena Brancale, Merck Cremont e The Colors.
2: La.
1: Dove sono?
2: Partenope.
1: Dove sono?
2: La.

0: Molto bene, Gali era qui con noi.
1: E tra poco qui con noi ci saranno i vostri messaggini, perché noi stiamo raccogliendo per l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Che bello!

0: è vero, è un effetto un po' così.
1: Sembra di stare in quei posti dove a un certo momento comincia la preghiera del pomeriggio,
0: vero?
1: E
0: vero?
1: Senti quei suoni che fanno
0: un po' tibetani, un po' così, è vero.
1: Così, va bene, era safe parlare d'amore. Francesca Michielin, nessun grado di separazione, abbiamo i vostri messaggi.

0: Per l'ultimo giro.
1: Un saluto da due serigrafi di Pescara. Noi qui siamo a contatto con macchine a 140
0: Mamma
1: gradi.
0: Mia.
1: Sono Livio e Roberta.
0: Ciao ragazzi,
1: mamma
0: un
1: mia, un abbraccio.
0: Due temporali, ma non è cambiato molto. Giorgio da Asti dice che sono 26 gradi, però
1: niente,
0: è una buona
1: è...
0: temperatura sì, rispetto sì, ai 35, sì. Mi sembra, no?
1: Ciao a tutti, sono Antonella. Vorrei mandare saluti a tutti. Sono in Argentina, sto lavorando, sto ascoltando la radio.
0: Bene.
1: Sono argentina, ma amo ascoltare voi, tanti
0: brava,
1: baci.
0: Brava,
1: grazie.
0: Brava Antonella. Ciao, sono Eva, mi trovo per qualche giorno a Spoleto, città dove sono nata e che porto sempre nel cuore, anche se vivo da molti anni a Torino, e noi la salutiamo. Ciao Eva, ciao.
1: E salutiamo anche dal nord della Repubblica Ceca e questa persona che da sola in ufficio dice: colleghi se ne sono andati e quindi posso finalmente ascoltare ad alto volume. È Damiano che ci scrive e saluta anche Mo, che è la sua bravissima insegnante di italiano.
0: Molto bene. Ciao, sono Maria Teresa, sto tornando dall'isola d'Elba con mio marito Maurizio, velista accanito. Potete mettere, ci chiede una canzone che arriverà sicuramente questa.
1: Evviva! Poi... Ma qualcuno vuole farsi qualche oretta al troppo fresco di Cogne?
0: Vabbè.
1: 12 gradi stamattina dopo i temporali notturni, ora 16 gradi.
0: Fantastico.
1: Troppo così, dai, dice 20
0: dai.
1: Gradi in meno in 20 ore da infradito a scarponi da sci. E un attimo ci scrive Erika. Hai ragione.
0: Metti un 100 grammi, no, di quei cosini
1: sì,
0: che ti tengono
1: sì,
0: un po' caldo,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: tornerà il sole e via. E poi saluti da Mirko e Alessio da Terlizzi, direzione Napoli, per la partita. Saluti, ci saluta tutti e noi vi ringraziamo e vi salutiamo.
1: E salutiamo anche Fiorella di Brescia che ha fatto un esame cardiologico che è andato bene,
0: e
1: quindi
0: viva,
1: era contento, voleva, contenta, voleva raccontarcelo.
0: E adesso tutti in tuta gold.
1: Vai.

0: Ma Lica, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Hai visto che è arrivato?
0: Chi è arrivato?
1: È arrivato Marco. Insomma, devo farlo. Allora, e Giuditta.
2: Ecco.
1: Recco. Recco. Ma non ce l'abbiamo là, dobbiamo trovare
0: a Giuditta a Recco. Vabbè, stavo pensando ai piedi nudi sui pavimenti sporchi.
3: Anch'io
0: di la frase
3: spero.
0: Di io sono sempre scalzo, okay. Quindi non so, anche tu Marco, chissà, sì, chissà come mai, per un altro motivo.
3: Come è diversa?
0: Io cammino sempre scalzo, capito? E quindi capita a volte sui piedi neri, perché mi piace andare scalzo. Per
3: scusa, ma il mignolo quando sbatte a qualche
0: quello, ragazzi, quello.
2: Comunque io ho scoperto con colpevole ritardo che in Australia vanno anche al supermercato scalzi.
0: Sì, sì,
2: cioè sono sempre scalzi.
0: È bello camminare
3: posto
0: scalzi.
3: In cui hanno gli animali più pericolosi al mondo.
1: Loro girano sette specie velenose, tutte sette in Australia.
0: Assurdo. Ho capito, ma non è che sono in giro, non è che vanno al supermercato.
2: Vabbè, ho capito, ma non si salza, ho capito. Cioè, comunque il piede è una zona pericolosa.
1: È a portata di tutto,
0: è a portata di spigolo.
1: Anche
0: è molto facile. Lì nomini tutti i santi in una volta.
3: Sì, tutti, tutti.
1: Va bene.
0: Va bene, ce ne possiamo andare.
1: Andiamo a piedi scalzi. Se andiamo.
0: No, io vabbè, no, qui no. No, no, non è che vado dappertutto scalzo, vado scalzo a casa mia. Insomma.
1: Mi pare come gli australiani.
0: No, gli australiani lasciamoli saltare come vogliono. Ciao a tutti, torneremo domani a partire dalle 13. Grazie a quel
4: pesciolone bestione
0: di Andrea Mazzellone.
1: Ciao ragazzi. A domani. Ciao.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì 9 di settembre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, mi stupisci. Cioè, proprio così, giorno, data, tutto perfetto.
0: Tutto qui, ho cambiato il colore allo sfondo del mio telefono, quindi adesso vedo tutto anche da lontano.
1: Ah no, pensavo che fosse... Vabbè.
0: No, ma lo sai cos'è? Avevo lo stesso colore, quindi le scritte allo sfondo erano dello stesso colore, quindi non vedevo nulla.
1: Grazie.
0: Non mi aiutavo.
1: Sì, certo. Invece io sai che cosa vedo?
0: Cosa?
1: No, ma devi fare silenzio. Devi tenere la voce bassa. C'è uno Stussy selvatico.
0: Ah,
1: in regia, l'ho visto.
0: Lo vedi spesso da queste parti lo Stussy selvatico.
1: Sì, però si aggira di solito. Invece adesso possiamo fare Stussy watching.
0: Certo, come no. Come no.
1: Serve un obiettivo molto potente, di quelli proprio con lo zoom molto potente.
0: Un obiettivo molto potente per arrivare in queste condizioni alle 18. Ma ce l'abbiamo, perché abbiamo un sacco di musica bella, amici, da farvi ascoltare.
1: E soprattutto l'obiettivo è proprio quello di arrivare alle 18.
0: Sì,
1: incolumi,
0: ecco,
1: certo.
0: Ecco, va bene. Allora, quando volete noi iniziamo.
1: Aspetta.
0: Chiedi un attimo, dai.
1: Aspetta un attimo.
0: Tutti strati.
1: Sì, sono tutti d'accordo. Va bene. Possiamo iniziare.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Elodie, Andromeda su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi che siamo comunque due persone che si occupano anche del mondo del lavoro, spesso, in onda.
0: Sì, è vero, okay. È vero, lo trattiamo spesso.
1: Ecco, parliamo anche dei segreti della crescita professionale e anche delle nuove generazioni e l'approccio al lavoro delle nuove generazioni, perché siamo fonti credibili, tra l'altro.
0: Però devo dire che se io ti sentissi così senza sapere chi sei, ti crederei.
1: Sì. Questa è la base della truffa, praticamente,
0: esatto,
1: vero?
0: Ecco. Ti credo, ne parliamo.
2: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
3: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Olli, Balor da Nostalgia su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo del mondo del lavoro, però in realtà è davvero seria la questione.
2: No.
1: Cioè, ci siamo presi in giro prima, ma è seria.
2: Sì, perché per decenni siamo stati abituati al solito percorso lavorativo, no? Il successo personale, la gavetta, tanti anni per crescere.
1: Fare carriera,
2: certo, stare poi un po' ad assecondare anche quelli che erano i tuoi superiori fino a prendere il loro posto e così via, fino alla scalata, no?
1: Ecco, invece la generazione dei più giovani non lo vuole fare. Si chiama conscious unbossing,
2: sì.
1: Cioè la volontà, la decisione di evitare di fare carriera. Cioè io mi proponi...
2: Sei bravissima, prendi questo posto che è fatto per te perché l'attitudine è giusta per
1: no.
2: avere queste responsabilità. No, sto bene così.
1: Perché? Perché i più giovani alla carriera, quindi a fare diciamo la scalata professionale, preferiscono magari avere dei benefit per quanto riguarda gli orari flessibili, la possibilità di fare smart working, ma soprattutto la tutela del tempo libero. Che poi, se ci ragioniamo, non è così sbagliato, perché
2: certo
1: sì,
2: che no.
1: Noi lavoriamo quelle ore lì, ma poi lavoriamo per poter vivere fuori dal lavoro. Dovrebbe essere così, perlomeno.
2: Teoricamente dovrebbe essere così, e poi c'è una percentuale molto grossa che resiste al meccanismo vecchio, quindi di avere un successo professionale molte volte è anche una questione di successo professionale e personale che si mischia, no?
1: Sì, la mia soddisfazione personale passa dai riconoscimenti lavorativi,
2: certo,
1: che ho. Invece i più giovani, ma il dato è veramente impressionante, perché più della metà dei giovani che hanno ottenuto una promozione l'hanno rifiutata.
2: Sì.
1: Cioè è tantissimo,
2: sì, sì,
1: tantissimo.
2: Amici, questa cosa è così, cioè credo che questa percentuale possa aumentare ancora.
1: Sì.
2: Posso dire che da una parte sono felice che le nuove generazioni si dedicano di più al loro tempo.
1: Ma
2: piuttosto che a produrre per qualcuno, per qualcosa che poi in tasca ti torna sempre la stessa quantità di denaro, capito?
1: Secondo me c'è anche un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione, ed è il fatto che le generazioni nuove, i più giovani, stanno molto attenti proprio alla sanità mentale,
2: certo,
1: cioè al loro benessere mentale e psicologico, e quindi questa cosa poi ha delle ripercussioni anche sul mondo del lavoro.
2: Sembrava una cosa non troppo positiva, invece secondo me lo è.
1: Sì, lo è, sono d'accordo.
2: Va bene, adesso ci sono le bambole di Pezza con Resta con me. Volevo...

0: I pinguini tattici nucleari, Ringo Starr su Radio Italia, solo musica italiana. È un bel po' che ne parliamo, eh?
1: Direi di sì. Ci siamo, perché sì, stasera Emma dovrebbe tenere il suo primo concerto all'ippodromo di San Siro a Milano.
0: Sì, okay. Perché diciamo dovrebbe? Perché insomma, climaticamente. Però sembrerebbe. Non voglio dire niente.
1: No, non dire niente.
0: Non diciamo nulla. Comunque ha parlato, perché l'ippodromo a Roma, che è la sua città natale, l'ha già fatto.
1: Sì.
0: E ha parlato del legame con la città di Milano, che insomma per l'industria discografica si sa è importante.
1: Purtroppo.
0: Come purtroppo? Ma scusa, ma stai a Milano però.
1: Purtroppo. No? Come no, purtroppo? Vabbè, al detto di questo, devo dire che obiettivamente si scherza, cioè l'industria della musica è tutta qua. Lei ha detto di aver comprato casa qua, ha accettato l'idea di vivere in posti diversi, un po' Roma, un po' Milano, sono le due città che la rappresentano e sono le due città in cui ha deciso di esibirsi in queste venue. Sì. Gigantesche queste
0: venue. Wow.
1: Ragazzi.
0: E allora questa sera ci sarà appunto l'ippodromo di San Siro. E allora, visto che abbiamo parlato di lei, direi che possiamo ascoltarla insieme a Fabri Fibra.
1: Come no? Questa si chiama Antidroga.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono un po' preoccupato perché i temi che affrontiamo oggi sono molto seri e io non riesco a stare.
0: Abbiamo parlato del mondo del lavoro, che è una cosa seria, adesso poi abbiamo parlato di musica, anche quella è una cosa seria.
1: Cosa seria, adesso parleremo, insomma non adesso ma tra poco, parleremo anche del controllo delle spese personali.
0: Allora, io ho visto la cosa...
1: Meno male.
0: Di cui
1: posso dire, meno male.
0: Per parlare. No, cioè sì, ma sì. Non è propriamente così.
1: Vediamo, aspettiamo.
0: Va bene.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace caldeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
15: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
16: Ma sarà come da tradizione?
17: Meglio andare ad assaggiare.
14: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Balliamo sul mondo nel nostro pomeriggio insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Controllo delle spese personali, sì. Questo era l'incipit, una cosa che è successa in Baviera. Tutto è cominciato quando un cliente è andato da un fornaio e ha chiesto mezza pagnotta.
0: Mezza di quella.
1: Quindi metà del prezzo pieno.
0: Mi è pesato tutta la pagnotta, sì. Poi ha fatto, vabbè, diviso due. Fine.
1: Certo. Okay, sì, però poi il cliente è andato a casa e ha pesato
0: la mezza pagnotta. E sorpresa, perché pesava 10 grammi in meno rispetto a quello che avrebbe dovuto.
1: E quindi lui ha pagato di più.
0: Quindi ha pagato quei 10 grammi in più.
1: E quindi se l'è presa. Pane, eh? Sì, si è
0: arrabbiato. Poi il punto qual è? Magari sono due bilance diverse, una ha una tara in un modo, l'altra in un altro, quindi ci sta.
1: Però, insomma, io comunque protesto, no? In quanto
0: ma
1: cliente.
0: Ma perché ha per 10 grammi di pane? Quanto può costare?
1: Ha deciso di protestare. Okay. Lui ha deciso di protestare, ha scritto
0: simpatico
1: una mail.
0: Lui, eh?
1: Sì. Il cliente che tutti sognano. Certo. Ha scritto una mail al fornaio e gli ha detto: guardi che io ho pagato così, però poi l'ho pesata a casa, erano 10 grammi in meno. E il panettiere, anche lui molto simpatico, gli ha risposto:
0: vabbè, dai.
1: A volte si vince, a volte si perde.
0: La prossima volta ti faccio pagare quei 10 grammi in meno. Dai, è andata così. Adesso cosa ti quanti centesimi ti rimborso? Andiamo avanti, no?
1: No. Perché il cliente è andato dalle autorità. Si è rivolto alle autorità e ha detto: guardate che qua c'è qualcosa che non va. Hanno fatto dei controlli e in effetti le bilance del panettiere non erano così precise.
0: Sì, il fornaio è stato al fornaio è stato imposto di acquistare nuove bilance che in totale gli sono costate 15.000 euro.
1: Beh, per 10 grammi di pane.
0: Capito? No, per 10. Voglio dire, ma poi non sono tanto i 10 grammi di pane, è che questo tizio non poteva andarla a comprare da un'altra parte il pane. Ma che vuoi da me? Cioè, tu un giorno ti svegli e decidi di rovinarmi il fatturato di un anno.
1: Questo è successo.
0: Capito? Questo è il punto.
1: Questo è successo, però

0: Il dato di fatto è che c'erano delle bilance imprecise, cioè qualcuno se ne doveva pure
1: stiamo
0: accorgere.
1: Stiamo parlando di pochi grammi, cioè se vendi il pane pochi grammi, cioè dipende da quello che
0: sono
1: vendi.
0: Ligure,
1: eh?
0: Sono ligure.
1: Ho capito, ho capito.
0: Io 10 grammi di pane lascio stare.
1: Scusa.
0: Per favore.
1: Vabbè, allora basta.
0: Sono soldi.
1: Discorso chiuso. Quindi.

0: Gaia, Tony F, Sesso e Samba su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Achille Lauro con La città degli angeli.
1: Prima ancora abbiamo parlato di un fornaio che per 10 grammi di pane in più conteggiati sul prezzo finale, insomma, ha dovuto poi ricomprare tutte le bilance.
0: Sì, 15.000 euro.
1: 15.000 euro. Sono 10 minuti che mi stai parlando di questa cosa. Io non credo che fosse una tua battaglia personale.
0: No, però. Cioè, comunque è una cosa. Cioè, prima, è una cosa che fa ragionare.
1: Amici, prima ha detto: se capitasse a me, non so cosa farei. Cioè, voglio dire.
0: Non è vero.
1: Torni e dici: scusa,
0: non ho detto
1: toglimi questi 21 centesimi.
0: Comunque ci sono anche le recensioni online, che sono sempre un'arma. No, io quelle le uso.
1: Quelle
0: le uso.
1: Quella è un'arma infima. Lì stai raschiando il fondo.
0: Bello, bello.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so, i miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro. Lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez con Marco Masini, Male necessario su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amici, stiamo insieme per un'altra ora, se vi va sono le 17:02.

0: c'è.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Sanzioni ai coloni illegali in Cisgiordania. Londra difende la decisione nonostante la dura reazione di Israele. Fonti stampa: Trump era stato informato ma non ha chiesto di rimandare. Torna a salire la tensione nel Golfo, bombe di Teheran su basi americane in Giordania dopo l'attacco statunitense a 5 petroliere iraniane. Corre il

0: prezzo del petrolio. Ucraina, attacco russo al confine con la Moldavia, 2 morti e 3 ferite ieri, la telefonata tra Trump e Putin, lo zar rassicura, non vogliamo attaccare l'Europa. Maggioranza alla prova della legge elettorale, al via l'esame della riforma al Senato, tramonta l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia al 42% per il premio di maggioranza. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi funerali nel suo paese d'origine in Puglia, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime ore prima dell'uccisione. Arrestati da carabinieri, polizia e presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diaboliche, ordinarono il delitto per mantenere il controllo del narcotraffico. Piogge temporali al nord mettono fine al grande caldo, il calo termico arriverà anche sulle regioni centrali, frana su linea ferroviaria del Brennero, circolazione sospesa. L'Inter parte con una sconfitta in Champions contro il Real, pesano 2 errori, stasera Napoli-Arsenal, agli US Open Alcaraz eliminato, ai quarti da Shelton in 5-7.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Bucchi e dopo l'incrocio Passo Vecchio, statale 107 e statale 107 bis. Direzione incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. Sulla statale 225 della Fontana Buona in Liguria c'è tratto chiuso causa presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Ferriere. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria sullo svincolo di Enna, direzione Palermo. In Piemonte, sulla statale 10, Padana Inferiore, carichi dispersi presso l'incrocio Spinetta-Marengo, strada statale 35 bis dei Giovi. In Sardegna, sulla statale 132 di Ozieri, ci sarà senso unico alternato dalle 7 dell'11 alle 19 del 25 settembre tra l'incrocio Ozieri, statale 199 di Monti e l'incrocio Ozieri, incrocio strada statale 597 di Logudoro. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Viareggio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, controlla le condizioni del traffico.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? A Radio Italia solo musica italiana. Tra l'altro, Noemi ha aggiornato il calendario dei suoi concerti.
1: Sì, perché si esibirà anche a Gaeta sabato 19 settembre, a Bitti venerdì 2 ottobre, a Forlì domenica 11 ottobre. Però lei diceva, tu cosa fai questa sera?
0: Sì, è un concerto di Noemi, certo. Che è quello a Zafferana Etnea, siamo in provincia di Catania. Non so se sapete che esiste un posto in cui ci sono tutti questi aggiornamenti riassunti, messi per bene, che è il nostro
1: Faro nella nebbia, il nostro sito radioitalia.it. lì potete trovare tutti gli appuntamenti di Noemi, che comunque si concluderanno con i due eventi speciali a dicembre, ne abbiamo parlato.
0: Sì, esatto, il Teatro Cimbordi di Milano e l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Abbiamo tempo, insomma, anche per questo.
1: Sì, vi aggiorneremo comunque. Io direi che a questo punto i tempi sono maturi per ascoltare Marco Mengoni. Okay, va bene? Okay. Ti ho voluto bene veramente.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parliamo di intelligenza artificiale, è un po' che non ne parliamo.
0: È vero, siamo colpevoli di questa cosa, dobbiamo dare degli aggiornamenti. Sì. Perché cambiano le abitudini per colpa dell'intelligenza artificiale.
1: Delle persone, certo. Sicuramente, non solo nella quotidianità, anche sul lavoro. In tutti gli aspetti della vita, secondo me, ogni innovazione tecnologica porta a un cambio di abitudini.
0: E noi li analizzeremo.
1: Come no?
0: Fra poco.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da €815 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Alla ricerca della qualità.
16: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro, per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi.

0: massimi nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: con Alvaro Soler, Roy Paci a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di intelligenza artificiale.
1: Sì, perché ormai ognuno di noi ha l'assistente AI nel telefono, sì, che può essere ChatGPT o altri, e sempre più persone, soprattutto al lavoro, e questa cosa è negativa da un certo punto di vista, non utilizzano le intelligenze artificiali scrivendo, ci parlano. È perché c'è questa opzione.
0: Perché puoi fare un discorso sensato, sì, se, cioè poi la risposta è real time, quindi è come se fosse un discorso vero con un umanoide.
1: Sì, tra l'altro hanno anche delle inflessioni proprio dal sì, punto di vista vocale, che li rendono particolarmente umani. Ora, questa cosa sul lavoro è chiaramente scomoda per gli altri, per quelli che sono in ufficio con voi, perché vi sentono chiacchierare continuamente. Ma questa cosa succede anche a casa.
0: E come no? Cioè, soprattutto a casa, devo dire.
1: Allora, a me più volte è capitato che il mio compagno parlasse e io pensavo stesse parlando con me, siamo in due in casa, sì, e invece parlava con ChatGPT. Ma ho un aneddoto.
0: Sicuramente la risposta è più corretta.
1: Allora, qualche tempo fa la mamma del mio compagno lo ha chiamato e gli ha detto: guarda, non capisco, c'è tuo padre che sta litigando con una signora.
0: Ehi!
1: Ed era ChatGPT, perché il padre del mio compagno aveva ChatGPT sul telefono. Però chiaramente, se non sai che cos'è, senti che c'è una lite in corso.
0: Certo, non si
1: capiva.
0: Poi
1: ci litighi.
0: Ci litighi, cioè, vabbè, a parte che delle volte proprio te le tira, sai, proprio,
1: sì, te
0: guarda,
1: tira fuori,
0: veramente te le tira fuori.
1: È vero.
0: Però, insomma, può succedere, ecco.
1: Tra l'altro,
0: scusa perfetta, d'altra parte, stavo parlando con ChatGPT.
1: In che senso, scusa perfetta, scusa?
0: Dico, nel caso in cui qualcuno.
1: Nel caso in cui
0: dice,
1: cosa?
0: Con chi stai parlando? ChatGPT.
1: E adesso era. Però io qua devo rivalutare tutta la mia esperienza di vita.
0: Ovvio.
1: Devo farmi due calcoli.
0: Come no?
1: Allora facciamo così. Ascoltiamo Paola e Chiara con furore e io vi faccio due calcoli.
0: Vai, vai.
1: Sì, devo capire. La

0: J-Ax, Vita, Morte, Miracoli su Radio Italia, solo musica italiana, che poi è anche il titolo del suo album.
1: Sì, che è uscito da poco, insomma, ne avevamo parlato a lungo. Tra l'altro, io il consiglio che do è sempre quello di stare allerta sul nostro sito, perché non si sa mai che magari c'è un aggiornamento, una cosa, uno che ne sa.
0: Ma sai delle cose.
1: No, io sono l'ultimo a sapere delle cose, quindi se so delle cose le sai anche tu.
0: Secondo me sai delle cose. Io so una cosa, però, che dovete alzare il volume della radio.
1: Certo, cantare tantissimo.
0: Rimmel.

0: Francesco De Gregori, Rimmel su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo parlarvi di un appuntamento: 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati.
0: Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate il programma è partito lunedì scorso proprio da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese.
0: Little Big Italy ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
13: Suzuki.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio.
15: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Ama me.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
18: Che faccio?
19: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
20: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Angelina Mango, La Noia su Radio Italia, solo musica italiana. Ah, la Cina, bellissima.
1: Ma
0: la
1: molto
0: Cina,
1: bella, sì, molto bella, sì, piena sì, di città storiche, antiche.
0: Sì, sì, tutto, avete presente, no? L'architettura, esatto, l'architettura antica, non sono antiche.
1: Cioè?
0: La maggior parte delle, adesso la maggior parte no, però una buona parte delle città antiche cinesi non sono antiche. Cioè se guardi da vicino vedi che il legno non è legno, è plastica.
1: È plastica?
0: L'oro non è oro.
1: E cos'è?
0: Le luci dentro, l'oro è pittura dorata.
1: Ok.
0: Le luci dentro le lanterne sono elettriche, non c'è.
1: Scusami, ma
0: è perché il turista deve fare delle foto a qualcosa, no?
1: Ok.
0: E quindi praticamente
1: lo fanno apposta?
0: Sì, sono costruite proprio per i turisti. Avete presente quando andate nei parchi giochi e vedete questi alberi strani
1: che sembrano
0: però non sono alberi, sono finti.
1: Quindi praticamente
0: stessa cosa.
1: Praticamente sono città instagrammabili.
0: Sì.
1: Che però se zoomi tanto ti rendi conto che le hanno fatte l'anno scorso.
0: Esatto, questo è il concetto. Pensa che invece c'è un paese nel mondo che è pieno

0: pieno di cose antiche vere.
1: Qual è?
0: Non so, inizia con la I.
1: Ah.
0: Si chiama Italia, mi pare. Piena di cose antiche vere.
1: Però,
0: è incredibile.
1: Io so che il governo cinese ha chiesto di non esagerare a questi comuni che hanno come business questo turismo delle città antiche fake, di non esagerare con le repliche. Cioè il governo cinese ha chiesto di non esagerare con le repliche. La ripeto, il governo cinese ha chiesto di non esagerare con le repliche.
0: Abbiamo capito, basta, non è il caso di ripeterlo ancora. È tutto chiarissimo.
1: Con le repliche.
0: È chiarissimo, è chiarissimo. Vabbè. Anzi, io ti direi che visto che abbiamo parlato di città, questa è una dedica alla città di Milano.
1: Ah, vedi? È di Ernia, scommetto.
0: Sì, sentiamo. Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza chitarra elettrica.
1: No, infatti.
0: L'amore, Vasco Rossi su Radio Italia, sono musica italiana.
1: Sono arrivati Daniela ed Emiliano, ciao.
2: Buonasera.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Buonasera. Allora, possiamo fare un po' il discorso da ascensore tipico?
1: Quale? Vai.
0: Ha rinfrescato, eh.
2: Da boom. Poi dici da boom, davvero.
0: Hai sentito?
2: Sì, sì.
3: Speriamo che non passi subito.
0: Giusto.
3: Questo di solito.
2: Ma cosa volevi essere? Veneto,
3: bergamasco. Speriamo che non passi subito. È il commento che ti fanno sempre.
0: Io il Veneto lo faccio sempre un po' più acuto, però non so.
2: Vai,
4: è un po' così, un po'.
1: Beh, certo, sì. Non so per sempre quella motivo. Storia che Padova
4: è molto lontana, è vicino l'Islanda.
1: Ecco.
2: Le luci.
0: Esatto, i bambini a stare appesi alla finestra, eccetera, eccetera.
1: Secondo me le informazioni sono complete.
0: Sì, possiamo... direi che abbiamo anche le reference giuste.
1: Sì. Come no, possiamo salutare Stussi che è stato con noi in regia.
0: Grazie, Stussi.
1: Ecco, ci risentiamo domani.
0: Vi lasciamo con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. Sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sanzioni e colonie illegali in Cisgiordania. Londra difende la decisione nonostante la dura reazione di Israele. Fonti stampa: Trump era stato informato ma non ha chiesto di rimandare. Torna a salire la tensione nel Golfo, bombe di Teheran su basi americane in Giordania dopo l'attacco statunitense a 5 petroliere iraniane, corre il prezzo del petrolio. Ucraina, attacco russo al confine con la Moldavia, 2 morti e 3 ferite. Ieri la telefonata tra Trump e Putin, lo zar rassicura, non vogliamo attaccare l'Europa. Maggioranza alla prova della legge elettorale, al via l'esame della riforma al Senato, tramonta l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia al 42% per il premio di maggioranza. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi funerali nel suo paese d'origine in Puglia, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime ore prima dell'uccisione. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diaboliche, ordinarono il delitto per mantenere il controllo del narcotraffico. Piogge temporali al nord mettono fine al grande caldo, il calo termico arriverà anche sulle regioni centrali, frana su linea ferroviaria del Brennero, circolazione sospesa. L'Inter parte con una sconfitta in Champions contro il Real, pesano 2 errori, stasera Napoli-Arsenal, agli US Open Alcaraz eliminato, ai quarti da Shelton in 5-7.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone per tutti quelli, per tutte quelle che almeno una volta nella vita hanno avuto un amore non corrisposto, il cuore un po' in frantumi. Gli 883 di Come Mai a dare il via alla serata insieme qui su Radio Italia Solo
1: per
0: Musica
1: fare
0: italiana.
1: Questo a me.
0: Esatto, capito?
1: No,
0: ma chi sarai per fare questo a me?
1: Ma come ti permetti? Ma chi ti credi di essere?
0: Capito, questo bisogna rispondere.
1: Mi sono venute su tutte le robe adolescenziali adesso, in questo momento. Buona serata,
0: buona serata
1: da parte nostra, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ma anche alla nostra...
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: La nostra dolcezza
0: nostro
1: unica.
0: Quadro di frangipane. LMT, Lidia Maria Tarsitano.
1: Frangipane. LMT.
0: Frangipane, uno dei...
1: È una rapper.
0: Uno dei migliori pittori calabresi. Sai?
1: Sai che
0: Luigi
1: no?
0: Frangipane.
1: No, non lo so, sono ignorante, non lo so.
0: Adesso ti faccio fare una retrospettiva sull'arte calabra. Così.
1: Va bene, molto volentieri. Oh, hai detto una cosa bellissima, una cosa culturale. Che esula dalla Champions League, che bello.
0: Ne parleremo
1: Nino
0: più tardi di Champions League, sia certo delle partite di ieri, ma soprattutto di quello che ci aspetta questa sera. Amici miei partenopei, amiche mie partenopee, stasera la vedo grigissima.
1: Stasera abbiamo Napoli-Como.
0: Ah, sì, Napoli-Como, è la Champions League. Arsenal-Napoli. Napoli-Como.
1: Ma il Como ce lo troveremo in Champions League.
0: Certo, sì, magari se entrambe vanno molto avanti potrebbero scontrarsi.
1: Ma che Como riserverà delle sorprese.
0: Como bestia nera, tra l'altro. Simpatica bestia nera.
1: Ridi poco, che vedrai che prima o poi te ve la trovate in Champions. Parleremo anche di tennis.
0: Parleremo anche di tennis, ci sono un po' di cose che ci riguardano da vicino, che soprattutto te riguardano.
1: Clamorosamente eliminato Carlos Alcaraz.
0: Incredibile.
1: Incredibile.
0: Adesso può darsi solamente alla lap dance.
1: Ma dai.
0: Evidentemente.
1: Dai, diciamo eresie, comunque un campione. Poi c'è il numero. Il 331-995-0095, ci potete scrivere, colloquiamo, conversiamo anche un po'.
0: Sì, dai, ci fate sapere anche com'è andata la vostra giornata del 9-9, perché oggi è 9-9.
1: Sì, non cominciare così.
0: Se numeri. Siete numerologi, questi sono.
1: Porta
0: sono,
1: bene?
0: Speriamo, potrebbero portare fortuna.

0: spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
12: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
13: Ma sarà come da tradizione?
14: Meglio andare ad assaggiare.
11: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Juana Ma, conquistatrice di questa estate. Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Italia Solo Musica Italiana. Serena Brancale che al suo paese c'è tornata ieri perché è stata ospite di uno dei concerti del Summer Party 2026 di Lorenzo Giovanotti, quello a Bari, a casa sua, alla Darsena Marisabella.
1: Ah sì,
0: Darsena Marisabella.
1: Comunque noi lo sapete che siete, che siamo la radio ufficiale del tour di Giovanotti, sì. E insieme hanno cantato anche Anima e Core.
0: Anima e Core.
1: Sì, vi ricorderete il singolo che lei ha partecipato, con cui lei ha partecipato al Festival di Sanremo l'anno scorso, però nel 2025.
0: Giusto.
1: Giovanotti non solo, ha anche improvvisato un freestyle per farle un sacco di complimenti, l'ha definita talento divino.
0: Sì, e lei sui social ha ricambiato, ha scritto una frase che in poche parole rappresenta esattamente quel che pensiamo tutti di Lorenzo Giovanotti. Ha scritto: ci sono i cantanti, ci sono i musicisti, ci sono i cantautori e poi c'è Giovanotti.
1: Che sì, che riunisce tutte e tre le cose. Capito. E lo fa totalmente a modo suo da tanti anni.
0: Se non sbaglio, adesso a Giova mancano solamente un paio di tappe, quelle romane del Circo Massimo, sì. Saranno due grandissime feste.
1: La chiusura,
0: feste.
1: Diciamo.
0: Sì, se fate un salto su radioitalia.it ovviamente trovate tutte le specifiche per esserci.
1: E intanto noi ascoltiamo anche Blanco, Bruciasse il cielo.
2: Ora

0: Luca Macarena, Baby K, il suo ritorno Baby su K. Radio Italia, solo musica italiana. C'è una questione nelle coppie che ogni tanto riemerge ed è una cosa che succede spesso. Conosco tante persone a cui è accaduto, ma non è così grave. Spieghiamo.
1: Vi è mai capitato di chiamare la vostra partner o il vostro partner con un nome di un ex? Aia. Oppure di essere chiamati con il nome di un ex?
0: Non fa piacere.
1: Non fa piacere, ma dici giustamente non è così grave. Gli esperti definiscono questo scivolone verbale misnaming, cioè errore del nome, precisando che però non si tratta né di nostalgia né di un po' di sentimenti repressi, no? Che tu dici però stavo pensando a lui o a lei.
0: Diciamo che loro la analizzano così: la mente tende a ripescare automaticamente i nomi più familiari ancorati a quella specifica casella affettiva, che restano lì in qualche maniera.
1: Aspetta, però, più familiari in quella casella affettiva.
0: Beh, c'è stato, non è che si cancella il passato.
1: Non sono due cose belle.
0: Se la precedente storia è durata anni, quel nome è rimasto impresso molto a fondo e credo che sia fisiologico, normalissimo. Si tratta dello stesso meccanismo neurale, quindi dei nostri neuroni dentro capa qua, per cui a volte i genitori chiamano un figlio col nome dell'altro, o la nonna quando ti chiama al telefono che ti chiama col nome di tutta la famiglia tranne il tuo.
1: Io a volte chiamo il mio cane col nome di mia figlia. Quindi evidentemente.
0: Vedi, stessa casella emotiva, stessa quindi affetto casella. Ed è normale provare affetto magari per un ex, ci sta.
1: Alla luce di questo, questi studiosi suggeriscono di affrontare, se mai dovesse capitare questa cosa, senza fare troppi drammi, con serenità, magari facendosi una risata, cioè non tirate fuori subito le pentole da dare in testa al vostro lui o alla vostra
0: lei. Addirittura, no.
1: Non spaccate tutti i piatti della cucina, affrontate la cosa con serenità. A te è mai capitato?
0: No. A me personalmente no.
1: No. Lidia, ti è mai capitato? Sì, Lidia.
0: A me è capitato di chiamare la persona con cui uscivo con un nome simile.
1: Cioè hai fatto lo scivolone?
0: Sì, cioè nel senso un nome simile perché magari era un nome più particolare e l'ho adattato in una maniera che per me era più funzionale.
1: Hai fatto capire.
0: Ma sono semplicemente scema io, cioè non c'è nient'altro.
1: Vabbè, comunque la prossima volta che vi dovesse succedere, tranquilli.
0: Ve l'abbiamo detto noi.
1: Ecco,
0: di parlare con noi.
1: Vendetevela così. C'è Irama intanto, tu no.

0: programma, tu no, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Finite le vacanze, magari cercate il benessere, ma vai da Conad.
0: Sì, perché da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami.
1: Scopri le offerte nei punti vendita Conad e non perderti Benessity Conad, il nuovo store aperto a Firenze, totalmente dedicato al benessere a 360 gradi.
0: Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere. Radio T-

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Zanzara zanzanza. Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, flamenco paranoia. Senza il flamenco molti sono andati in paranoia. Poco fa quando parlavamo del misnaming, cioè questa cosa che a volte ci capita di chiamare il nostro partner o la nostra partner con il nome di un ex.
1: Gli esperti dicono che non è grave, semplicemente riferiamo ad una sorta di sfera affettiva determinati nomi, e può capitare, soprattutto quando si è in sovraccarico, di sbagliarci semplicemente.
0: Ci stavamo pensando fuori onda, ma Paola da Collegno ha esattamente centrato il punto. Scrive al 331 995 0095: a me capitava all'inizio della mia attuale storia di chiamare il mio attuale marito con il nome del mio ex.

0: solo quando litigavamo. Sì,
1: perché dice probabilmente ero così abituato a litigarci con l'ex che mi veniva in automatico. Vero. Il che significa che in qualche modo ha fatto un solco quella situazione, ha segnato un po' un, tra virgolette, anche un po' un trauma. Vero. Quest'altro caso è abbastanza limite. Io ho chiamato al matrimonio la sposa con il nome della ex dello sposo e c'è stato il gelo.
0: È brutta questa roba.
1: Ma tu che ruolo avevi? Io volevo capire. Cioè, eri un'invitata, una damigella, eri un testimone. Cioè,
0: la suocera.
1: Anche, la suocera. La suocera pesa.
0: Sarebbe pesa. Questa è una gaffa di quelle veramente molto pesanti. Io avrei fatto una fuga, non d'amore, ma proprio una fuga.
1: Fuga e basta. Tu per me.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Daniele Gramaro, parlami d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Concludiamo il discorso dello scambio nome, riferito a un ex o comunque a qualcuno in cui si può fare, con cui si può fare una figuraccia. Rileggevamo poco fa questo messaggio: chiamato al matrimonio la sposa con il nome della ex dello sposo, c'è stato il gelo e abbiamo chiesto che ruolo avesse lui, sì, in questa figura.
1: Dice che è amico dello sposo e che forse preferiva la ex,
0: quindi c'è il dolo in questo caso.
1: Sì, l'ha fatto appositamente. Giusto una info su Daniele Gramaro: ieri sera grandissimo, sì, concerto al Parco della Musica di Milano. Su radioitalia.it, il nostro sito, c'è tutto il racconto della nostra redazione che ha assistito a queste 2 ore passa di musica.
0: Bellissimo, tra l'altro, visto tutte le storie, era meraviglioso. Sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare a Toscana, Umbria e Marche. Meglio altrove. Nella mattinata di domani condizioni di forte instabilità su buona parte del centro-nord, soprattutto al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. In giornata precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e ancora Toscana, Umbria e Marche. Calo termico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, la collaborazione fra Lorenzo Giovanotti e Gabri Ponte ci accompagna in questa serata insieme. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Magari qualcuno di voi, visto che sono le 7 passate da qualche minuto, sta andando a fare la spesa. Nel nostro DNA di italiani c'è la buona cucina, anzi direi l'ottima cucina. C'è anche una certa attenzione agli ingredienti. Mi sorprende scoprire che siamo tra i popoli al mondo che consumano più surgelati che esistano.
1: È vero, perché i surgelati conquistano sempre più spazio nei nostri freezer. L'anno scorso ne abbiamo consumati oltre 1 milione di tonnellate, per un consumo medio insomma di 17-18 kg a persona, in aumento rispetto all'anno precedente che era il 24. Quindi se si guarda i consumi domestici dello scorso anno emerge una classifica dominata da dei prodotti che fanno oramai parte dell'abitudine alimentare di tantissime famiglie italiane.
0: Fa molto ridere scoprire la classifica degli alimenti surgelati che più acquistiamo. Mi sarei aspettato la pizza al primissimo posto.
1: Invece no.
0: La pizza surgelata. Invece no. No, è al terzo posto la pizza.
1: Al primo troviamo allora al terzo posto c'è la pizza, al secondo cosa abbiamo?
0: Pesce e patate, ortaggi, cose che possono servire ogni tanto per come contorno, ecco.
1: E invece al primissimo posto troviamo le verdure surgelate.
0: Sì.
1: Tipo a me non piacciono, devo essere sincera.
0: Sanno di poco le verdure surgelate.
1: No,
0: effettivamente
1: no.
0: Non hanno un grandissimo sapore. Però
1: no.
0: Su alcune cose possono essere utili. Cioè, sono dei salvavita, dei salvacena a volte, no?
1: Eh sì, a volte sì. Comunque poi subito fuori dal podio, quindi quarto posto, medaglia di legno proprio per la pizza che hai citato prima.
0: Quarto posto era la pizza.
1: E a sostenere il successo proprio di tutto ciò è anche un'offerta sempre più ampia.
0: Non so dove siano i gelati in questa classifica.
1: Si vede
0: però
1: più giù.
0: Secondo me da qualche parte il gelato lo compriamo.
1: Sì, però più in alcuni mesi, io credo, non tutto l'anno.
0: Ecco, no. Ribaltiamo questa cosa, è antidemocratica. Gelato 12 mesi l'anno, sempre.
1: Sì,
0: gelato.
1: Va bene, ci sto.
2: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio Italia.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Chaff Chaff, Mahmood con Soldi su Radio Italia, solo musica italiana. Sono passati esattamente dal 2019, quindi 7 anni.
1: Sette anni, sì.
0: E noi ogni volta chaff.
1: Ti rimane in mente quella cosa. Fammi chiudere un attimo il discorso sul gelati. Qualcuno scrive: secondo me il gelato non va contato tra i surgelati, appunto perché è gelato. No, secondo me invece no.
0: Scusami, il surgelato lo

0: prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Benessere? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
9: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
9: Suzuki.
11: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Magari bellissima, così Luciano Ligabue che ci accompagna qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ieri la sua Inter, seppur bellissima, cioè ha fatto una bella partita, si è un po' fatta male da sola. Ma non parliamo di calcio,
1: appunto,
0: bensì di
2: Danny.
1: Eccoci qua, notizia del giorno senza dubbio il fatto che Carlos Alcaraz sia stato battuto ai quarti di finale da un incredibile Ben Shelton, americano Shelton, e adesso Shelton volerà
0: alle semifinali. Cos'è lo US Open questo?
1: Sì, lo fanno a New York, e volerà appunto in semifinale contro Tiafoe, che è stato protagonista secondo me di uno dei più bei gesti del tennis degli ultimi anni, ovvero l'abbraccio con il connazionale Alex Mikkelsen.
0: Ah, ho visto la tua storia che hai pubblicato prima.
1: È bellissimo, è stato un momento incredibile. Mikkelsen, giovane, 22enne, prima volta ai quarti di finale di un Open, e ha perso, si è messo a piangere, l'ha abbracciato, è un momento meraviglioso, se l'avete perso guardatevelo. Non parliamo però di risultati, parliamo di cosa si fa la fila, di per cosa si fa la fila allo US Open.
0: Vai, sono pronto.
1: Allora, c'è un panino. C'è un panino che sta andando a ruba. C'è un, come un sandwich. Un sandwich pazzesco. Panino da $38. Primo e un secondo insieme, 32 euro, che è diventato un vero e proprio must per i tifosi, disposti, come dicevo, a perdere molto tempo pur di poterselo gustare.
0: Fanno una fila infinita per questo panino per dargli $38. Ma sì, cosa c'è in questo panino?
1: È un prime rib sandwich,
0: cioè?
1: È farcito con cipolle, provolone, salsa aioli, una tipica emulsione mediterranea, la conosciamo, a base di aglio, olio e limone. Rib sono le costine.
0: Quindi costine, cipolle, provolone e sa, l'ho mangiato mille volte una cosa del genere.
1: Vabbè.
0: Cioè senza far la coda.
1: Allora, vabbè, in pratica sono due motivi per cui la gente lo vuole assaggiare a tutti i costi. Il primo è il passaparola relativo al gusto del panino, che risulta buonissimo, mentre altro di tipo psicologico, perché la gente sembra trovare conferma della bontà del panino vedendo la lunga fila all'esterno del negozio.
0: Questa,
1: quindi, così stanno a fare i soldi.
0: Sì, è una cosa che succede spesso. Di solito quando trovi un posto dove c'è tanta fila fuori, un posto vuoto, scegli di andare in quello dove c'è tanta fila. Chissà per quale motivo.
1: Perché sarà più buono, se tutti vanno lì. Non sempre così.
0: No, quasi mai. Giulia Bresci intanto, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quello di Miami Miodi su Radio Italia, solo musica italiana. In questo periodo dell'anno, ma già dalla metà dell'estate in poi, c'è questo brutto fenomeno atmosferico che ci coglie solitamente verso sera e si chiama grandine. E tutte le volte, stai tranquillo che tutte le volte la macchina è esposta. Sì, tutte succede, le volte ce l'abbiamo sotto l'acqua, sotto la grandine.
1: Stiamo scoprendo che succede spesso durante l'estate, quando dopo il molto caldo arriva una perturbazione. Adesso dovremmo essere quasi in fondo a quel tipo di periodo. Però
0: il cielo che sto vedendo in questo momento non è bellissimo.
1: Il pericolo rimane sempre. Dobbiamo allora ringraziare Davide, questo studente padovano, che si è inventato una cosa geniale e ha sviluppato il grandinometro. È un'app che avvisa quando il maltempo si fa più intenso, quando c'è probabilità che arrivi la grandine, evidentemente dalle nostre parti, insomma dove siamo noi. Ecco.
0: Molto utile, e quest'app aiuta le persone a sfruttare proprio gli strumenti disponibili che si hanno per evitare i danni provocati dalle grandinate, mettendosi al riparo in un tempo sensato, cioè prima che succeda.
1: Funziona in maniera anche abbastanza tranquilla, perché si basa su dei dati radar meteorologici, trasforma informazioni semplici e immediate per renderci tutti consapevoli del fatto che magari sopra casa nostra o sopra il posto dove abbiamo l'auto parcheggiata sta per arrivare della grande, con una buona probabilità. Non c'è mai la certezza in questi casi, però c'è una buona probabilità.
0: A me, non so voi, arriva il messaggino dell'assicurazione,
1: l'alert grandine.
0: Sì,
1: vero,
0: sì, ultimamente mi succede questa cosa ed è sempre un colpo, perché
1: la domanda che mi faccio io, sia per quanto riguarda questa app che comunque è geniale, sia per quanto riguarda quelle delle assicurazioni, ma se tanto la macchina non hai un posto dove metterla, t'avvertono e cosa fai? Guardi la grandine cascare sul tetto?
0: La metti in un parcheggio, cerchi un parcheggio, cerchi un posto al coperto, ci provi almeno.

0: maledetto me, Fulminacci.
1: Lui prende sempre spunto da...
0: Che stonata.
1: Giocando con il suo nome d'arte, prende sempre spunto da alcune situazioni. In questo caso, visto che parlavamo prima di questa app del grandinometro...
0: Grandinacci.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su kplm.it.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! E dove potrai cantare...
15: D'ora in poi lascerò!
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

0: La testa gira, Amy Schilla ed Anita ad accompagnare Fred.
1: De Palma.
0: De Palma. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana c'è un'intervista molto carina che ha rilasciato proprio De Palma qualche giorno fa, in cui ha fatto partire questa suggestione che io sposo in pieno. Ha detto che gli piacerebbe tornare al Festival di Sanremo.
1: Mi piace che la chiami suggestione, è un bel termine. La sua ultima partecipazione risale al 24. Lui si è piazzato ultimo con la canzone Il cielo non ci vuole. Fred
0: De Palma.
1: Ecco, vorrebbe prendersi però la rivincita. Ha detto così: ero in un brutto momento, forse l'unico in cui mi sono sentito perso musicalmente.
0: Sì, quindi, aggiunto,
1: insomma, non è andata benissimo.
0: Ha aggiunto anche: doveva andare così, non c'erano le premesse, non sono mai stato schiavo dei numeri, ma quell'insuccesso mi ha liberato. Uscito da lì ho cominciato a scrivere solo pezzi che mi divertissero. Si sente, si vede.
1: E in effetti sta andando alla grandissima da un paio d'anni, eh?
0: Io spero che ci torni a Sanremo Fred De Palma. Primo, perché mi piace un sacco e sarei molto contento di vederlo là. Secondo, perché potrei liberarmi io da una gaffa tremenda.
1: Cosa ne hai detto?
0: Quando ci vedemmo l'ultima sera dopo il festival,
1: sì,
0: mi dissi: vabbè, ma sei contento di essere arrivato ultimo?
1: Che domanda è?
0: Perché storicamente arrivare ultimo al Festival di Sanremo porta fortuna. E in effetti è la stessa cosa che è successa anche con lui.
1: Anche Tananai aveva portato bene.
0: Aveva portato
1: in tempi recenti.
0: Tornando indietro Vasco e...
1: La Vasco non arrivò.
0: Non è mai arrivato ultimo, però è vero che fu eliminato prima. Però gli ha portato bene, gli ha portato fortuna.
1: Il tuo è un augurio.
0: Il mio è stato un augurio.
1: Diciamo una suggestione.
0: Vabbè, una suggestione, va bene così.

0: uomini della loro epoca, nessuno come i Litfiba. In realtà, vivere il mio tempo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: In fondo a quest'ora in cui dobbiamo accomiatarci da LMT, Lidia Maria Tarsitano, che è
0: LMT,
1: stata
0: la nostra rapper,
1: la nostra regista, il nostro quadro di frangipane. O preferisci un Gaele Covelli, un Vincenzo Cannizzaro?
0: Stai leggendo.
1: Sto leggendo
0: biecamente
1: la lista dei pittori calabresi
0: non
1: famosi.
0: Sai nulla, ah, millantatore.
1: So poco.
0: C'è però la sua definizione.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Vabbè, capito. Sì. Noi è due lei. Invece, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, restiamo qua un'altra oretta, tra poco il pollo, intanto le 20 ed un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Folla e commozione ai funerali di Lorena Isceri nella sua Squinzano in Puglia. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato da Fragola nel Napoletano, era tranquillo dopo averla massacrata, così dice la madre di lei in aula. Gli Stati Uniti colpiscono 5 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz, vicino a rovesciare il regime di Teheran, assicura Netanyahu, torna intanto a salire il prezzo del greggio. Londra difende la decisione di sanzionare le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania. Il premier rivendica la paternità della misura nonostante la reazione israeliana. Al via l'esame della legge elettorale in Senato, tramonta l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia al 42%, l'iter si concluderà il 15 di settembre, il 28 il testo torna alla Camera. Le stragi del 92-93, si doveva dare la colpa alla sinistra per favorire Berlusconi, così dice il pentito Giovanni Brusca, inattendibilità dimostrata e la replica della famiglia Berlusconi. Piogge temporali mettono fine al grande caldo al nord, prolungata l'allerta arancione in Lombardia e in Emilia-Romagna. Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter al Bernabeu, questa sera tocca al Napoli contro l'Arsenal al Maradona, domani in diretta su Sky Fenerbahce Roma e Como contro l'Ipsia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia statale 336 aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per veicolo in avaria. Sull'incrocio Gallarate, strada statale 341 Gallaratese, direzione incrocio Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è stato un incidente sull'incrocio Bari-Svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari, in direzione incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. In Calabria, incendio sulla statale 107 Silana Crotonese, sull'incrocio Rende, in direzione incrocio Passo Vecchio. In Piemonte, sulla statale 30 di Valbormida, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Ponti. Basilicata, statale 106 Ionica, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 7 di domattina alle 18 del 22 di settembre tra l'incrocio stazione di Nova Siri, statale 104 di Sapri e incrocio la stazione di Marconia. Molise, sulla statale 85 Venafrana, traffico rallentato, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Venafro, direzione incrocio stazione di Vairano, strada statale 6 Casilina, strada statale 608. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La chitarra di Giuli, la voce con la R di Olly. Questa domenica su Radio Italia Solo Musica Italiana. Beh, se non avete ancora progetti per questa domenica, quella che sta per arrivare, potreste scaricarvi Movie Sign Map.
2: Si scrive scene, Movie Scene Map.
1: E andare in giro a cercare i posti dove sono stati girati i film che vediamo al cinema o in televisione.
2: Migliaia di film e di serie TV in tutto il mondo, i luoghi in cui sono stati girati sono raccolti proprio qua. Funziona più o meno come Google Maps, no? Basta cercare una città e spostando sulla mappa poi si possono vedere i film girati proprio in quella zona, fino ad arrivare a una specifica strada, una piazza, un monumento. È carinissimo,
1: molto carino, anche perché a volte hai proprio in mente quella scena lì, ti chiedi dove sia stata girata, poi ci vai di persona e vedi che effettivamente ti ritrovi sul set,
2: sì,
1: di un film che magari ti ha colpito.
2: A me ha molto colpito New York, perché non c'ero mai stata, sono stata l'anno scorso senza quest'app, vedevo comunque un sacco di posti,
1: sì, e la trovo una cosa
2: molto emozionante. La mappa raccoglie circa 15.700 location in 166 paesi, legate a più o meno 9.000 tra film e serie TV, ma anche videogame e anime.
1: Allora, per rimanere nel nostro paese, in Italia ci sono 577 location. Si possono ad esempio seguire tutte quelle utilizzate da Guadagnino per Chiamami con il tuo nome, Crema, Bergamo e le grotte di Catullo a
2: Bellissimo
1: Sirmione
2: film.
1: E c'è il lago di Como, che è pieno di spunti perché sono state girate per esempio Star Wars, una buona parte delle fughe in macchina di 007 Casino Royale, Ocean's Eleven
2: con
1: è stata
2: George
1: girata.
2: Clooney,
1: capito, anche Ocean 12 girate,
2: sì, non solo George, c'era un cast incredibile,
1: sì, c'era Brad Pitt, c'erano un sacco di altri attori meravigliosi,
2: che e Julia poi, Roberts forse
1: sì, in uno dei due se non sbaglio, e forse in tutte e due, e un sacco di altre cose. Pensavo si potrebbe fare la stessa cosa anche con la musica.
2: È vero,
1: sarebbe
2: sì,
1: carino,
2: ma probabilmente
1: no?
2: probabilmente esiste
1: una mappa dei luoghi dove sono state scritte le più belle canzoni italiane, per esempio.
2: Beh, sarebbe stupenda. Adesso controlliamo se esiste. Nel frattempo Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è. Ciao a tutti, sono Angelina Mango. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che

0: del sud.
1: Angelina Mango, melodramma nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, è arrivato il pollo con la ciurma.
2: Eccoci qua.
1: Con le galline.
2: E ti seguirò dove il mangime si scontra con le galline del pollo.
1: Ma pollo, ma le galline sono un po' delle drama queen oppure sono tranquille?
2: No, le galline sono. Ha fatto una faccia come per dire cosa state
1: chiesto?
2: Dicendo?
1: Ma cosa stai dicendo? Sta
2: bravo
1: matta.
2: Pollo, difendi il nostro essere boomer, sempre.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.000.

0: riserva 100 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

ma perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: correggetemi se sbaglio, ha un sapore molto anni 80.
1: Sì, però anche molto raffinata.
0: Che bello che è il ritorno di Malika Ayane, detto tra di noi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Malika che sta per tornare con un nuovo disco, esce il 18 di settembre, si chiama Cicale.
1: No, quella è un'altra, però comunque si chiama Cicale. Il giro che comincerà, perché lei farà un in-store tour ovviamente per presentare il disco, il giro comincerà proprio il giorno di uscita, il 18 settembre, della sua città, da Milano, poi toccherà tutta l'Italia, ovviamente da nord a sud, da est a ovest.
0: Giusto, presenterà il suo nuovo progetto dal vivo nei teatri poi, e su radioitalia.it, il nostro sito, ovviamente trovate il calendario completo di tutte le date per vedervi una delle signore della musica.
1: Ma senza dubbio.
0: L'eleganza sul palco di Malika.
1: L'eleganza, ma poi anche quando, se doveste mai parlarle, se siete fan, potete magari dopo un concerto fa due chiacchiere, anche la persona che è deliziosa, veramente.
0: Meravigliosa. C'è una storia su Instagram in cui ha scritto: è il momento delle cover, e questo ci lascia pensare che sul palco porterà anche qualche cover, magari.
1: Non credo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Corpi Celesti, Giorgia, su Radio Italia, su Musica Italiana.
1: Detto, bella convinta.
0: Sì, perché mi immaginavo di protrarre quel noi che dice lei alla fine, poi l'ho fatto silenziosamente solo nella mia testa.
1: Prima c'era anche Vivere di Vasco Rossi, canzone più tatuata di sempre. Su tutte le spiagge vedevi frasi di Vasco, in particolare. Vivere,
0: così era il tatuaggio. Ho
1: molti
0: capito.
1: Hanno quel tatuaggio lì.
2: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Devi prepararti.

0: al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: fiderò a Madame con Marco Mengoni qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto quando riguarda il mondo dei social. Ci sono a volte, ci sono tante idee interessanti che si scoprono attraverso i social, ci sono delle altre che sono delle pataccate clamorose. Questa,
1: per esempio questa.
0: Questa mi sento di dire che ricade nella seconda categoria.
1: Sta girando questa tendenza totalmente assurda di danneggiare volontariamente il proprio iPhone per renderlo più vissuto e, secondo alcuni utenti più estremi direi, anche più mascolino.
0: Follia.
1: Tendenza che è partita soprattutto su TikTok e dai social russi, dove dopo alcuni video che mostravano vecchi iPhone 11 graffiati e rovinati, contrapposti a quelli più nuovi e perfetti, che sono per esempio gli ultimi modelli, no?
0: Se hai il cellulare più ruvido, più vissuto, allora sei più maschio, sei più uomo dentro. Ovviamente è bastata la suggestione dei social per fare in modo che molti, soprattutto adolescenti, seguissero questa cosa e cominciassero.
1: Che non se lo sono manco comprato loro, no, perché gli adolescenti chi te lo compra? Papà e mamma.
0: È nuovo. E se lo sono rovinato. Una volta si faceva con i jeans, ti compravi i jeans.
1: Però pensavo alle sneakers,
0: poi tagliavi,
1: quelle
0: sì,
1: che chiamavamo scarpe da ginnastica, quando erano troppo pulite, troppo bianche, non ci piacevano, le infangavamo un pochettino.
0: Sì. Esatto.
1: Per un altro costo anche.
0: Tra l'altro poi segnalano anche che ci sono dei problemi, nel senso che se per esempio rompi il, al di là del fatto che butti via i soldi, ma se rompi il vetro del telefono poi non è più impermeabile.
1: Ma tu, proprio tu che sei stato pioniere di
0: rottura
1: sei
0: dei
1: andato
0: telefoni
1: in giro con un telefono rotto per mesi, mesi.
0: Perché mi era cascato e non c'avevo i soldi.
1: Secondo
0: per
1: me
0: comprare uno nuovo.
1: Sei stato il primo a fare questa tendenza di TikTok.
0: Sono russo in realtà. No, sai che cosa mi è venuto in mente? Che nel mondo della musica esiste una cosa del genere, cioè ci sono delle chitarre, si chiamano relic, che vengono comprate come se fossero usate, perché la chitarra un
1: come
0: po' segnata,
1: ce cioè la sbatacchi,
0: no, chi le produce le fa già un po' segnate, un po' scolorite,
1: beh,
0: un
1: poi
0: po'
1: anche i jeans hanno iniziato a farli così, anche le sneakers hanno iniziato a farli. Magari uscirà un nuovo modello di iPhone che sarà già graffiato, così magari non lo rompo.
0: Quelli nuovi sono usciti oggi, credo che non siano graffiati di default.
1: Prossimo modello,
0: mo vediamo se qualcuno li fa in questo modo. Cosa so?

0: È un po' quello che succede a noi, perdersi per ritrovarsi domani alle 18 e siamo qua, anzi sono qua domani alle 18.
1: Sei qua, sì, domani non ci sono.
0: Domani non ci sarei, ci ritroviamo però venerdì insieme, sì, tra le 18 e le 21 come sempre. Ringraziamo Pollo e Galline.
1: Buonasera,
0: grazie
1: Galline.
0: Ragazzi e ragazze.
1: Ci sentiamo, ci vediamo presto.
0: Le drama queen.
1: Intanto vi auguriamo una splendida serata di mercoledì su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21 e 2 minuti.
0: Ciao.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici.

0: cari ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: da Trony. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Trony, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su Murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Folla e commozione ai funerali di Lorena Isceri nella sua Squinzano in Puglia. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Nel processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato da Fragola nel napoletano, era tranquillo dopo averla massacrata, dice la madre in aula. Trump torna sulla telefonata con Putin, vuole un accordo e la fine della guerra in Ucraina. Sul conflitto con l'Iran assicura finirà dopo le elezioni, risale il prezzo del greggio. L'aereo di Zelensky sfiorato da drone al decollo dalla Moldavia in volo verso Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V, dice il premier norvegese. Al via l'esame della legge elettorale in Senato, tramonta l'ipotesi ballottaggio, resta la soglia al 42%, l'iter si concluderà il 15 settembre, il 28 il testo torna alla Camera. Le stragi del 92-93 si doveva dare la colpa alla sinistra per favorire Berlusconi, dice il pentito Giovanni Brusca, inattendibilità dimostrata, replica la famiglia dell'ex premier. Piogge temporali mettono fine al grande caldo al nord, prolungata l'allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna, violenta tromba d'aria nel Bresciano. Apple, ecco il primo iPhone pieghevole, si chiama iPhone Duo, è grande come un passaporto e si può usare con una sola mano.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Val Dobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 10 settembre 2026. Si è arreso, si è consegnato dopo alcune ore l'uomo che per sfuggire all'arresto si era barricato nella sua casa ai quartieri spagnoli di Napoli. Quando gli agenti della polizia si sono presentati per notificargli l'ordine con l'accusa di lesioni e maltrattamenti,

0: inesattamente, lui si è chiuso in casa, accettando solo dopo una lunga mediazione di uscire. Traffico in tilt nella strada dove si trova la casa e nelle vie vicine chiuse per prudenza durante la trattativa. È sempre intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report Ranucci. Indagini in corso, c'entra anche la vitola. Il Papa in udienza generale ha chiesto di rispettare sempre la dignità umana, l'unica e l'indelebile. Non ridurre il corpo a un oggetto, ha detto ancora il Santo Padre. La legge elettorale, il testo in aula al Senato, giunto senza il mandato al relatore. Alla Camera arriverà esattamente il 28 settembre. Sarà rivotata la modifica alle preferenze. Gli affitti brevi, parte la stretta dell'Unione Europea per limitarli contro il caro casa. La crisi a Ceuta, 114 milioni dall'Unione Europea alla Spagna per gestire l'emergenza dei migranti. E c'è attesa per la soluzione di questa vicenda. E a Venezia, al Lido, arriva Pamela Anderson, la mitica Pamelona, sempre in grande forma. Trump, wow, sulla vittoria di AfD. Merz cancella la chiamata a Berlino, ma non per problemi di agenda. Merz contrattacca: l'AfD è una forza distruttiva, la vostra remigrazione è pulizia etnica. Nel Regno Unito si è andato avanti ancora col caos nei voli cancellati a centinaia, ma non è stato considerato un cyber attacco. Droni russi al confine con la Moldavia, dice l'Ucraina, ci sono morti e feriti. Il mafioso Brusca ha detto, come testa a un processo, la colpa delle stragi è stata data alla sinistra per aiutare Berlusconi. Il teste era presente a questo processo. Barbara Berlusconi, indignata, risponde: da 30 anni accuse senza prove a mio padre, è ora di finirla, dice la bravissima attrice Serena Rossi. Io preferisco allargare i punti interrogativi con parentesi tonde, quadre e graffe che racchiudono ogni suo interlocutore, sottoscritto incluso, in una bolla di genuino entusiasmo. Capito poco, comunque va bene. Il basket, ai mondiali femminili l'Italia è stata eliminata dall'Australia. Il calcio, Champions League, la prima giornata. La sconfitta dell'Inter a Madrid, è venuta anche la sconfitta del Napoli al Maradona contro l'Arsenal, che si è imposto per 1-0. Oggi le altre squadre italiane in Champions: Fenerbahce contro Roma, Como contro Lipsia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, in particolare a Toscana, Umbria e Marche. Meglio altrove. Nella mattinata di domani condizioni di forte

Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio precipitazioni via via più diffuse, soprattutto su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Generale calo termico, percepibile soprattutto al centro-nord. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: chile guaranè.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, un saluto a tutti quelli che ascoltano Radio It.